Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Ciao, Molocco!

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.

0: Scienza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.
6: Questa è la radio dei vicentini.
7: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Radio Vicenza.

0: Papi Juancho.
1: Radio Vicenza.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Siamo di nuovo qui insieme con lo sguardo fisso al cielo per capire che cosa le stelle hanno preparato per noi in questo 12 di ottobre. Ben ritrovati. Accettate di buon grado, amici dell'Ariete, i suggerimenti dell'intuito. Toro, invece, rifiutate una proposta che non vi convince completamente. Gemelli, non tutte le questioni saranno così semplici come credete voi. Cancro, cercate di andare in fondo a un problema che vi sta assillando da un po' di tempo. Leone, giornata assai favorevole ai contatti e agli incontri. Vergine, godetevi un momento di serenità in famiglia o anche in amore. Bilancia, farete in tempo a imboccare la strada giusta. Scorpione, un sottile e ingiustificato malumore potrà disturbarvi. Sagittario, abbiate l'umiltà di chiedere il sostegno degli altri e Capricorno, se avete problemi affettivi, parlatene chiaramente con il vostro partner. Acquario, trovate la soluzione ideale a un problema che vi sta assillando. Pesci, e qui concludiamo, valutate con obiettività le proposte che vi verranno rivolte. Quindi è tutto anche per questo 12 ottobre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, eccoci, buongiorno, benvenuti, lunedì 12 di ottobre, 285esimo giorno dell'anno. Siamo pronti anche oggi, apriamo assieme questa giornata e questa settimana.
2: Sembra strano anche a me.

0: principali avvenimenti che si sono verificati il 12 di ottobre, quello che abbiamo imparato tutti a memoria, era il 12 di ottobre del 1492, quando Cristoforo Colombo scopriva l'America. 300 anni dopo, 1792, viene celebrato per la prima volta il Columbus Day negli Stati Uniti. Data altrettanto importante, 12 di ottobre 1810, si tiene il primo Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco ad unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico con la principessa Teresa di Sassonia. 1931, Guglielmo Marconi da Roma attraverso i trasmettitori di Coltano invia il segnale radio che illumina a Rio de Janeiro il Cristo Redentore. 1938, iniziano le riprese del film Il Mago di Oz. 1946, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

siamo agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Massimiliano e San Serafino da Montegranaro. E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Luca Carboni, appartenente alla folta schiera di cantautori e musicisti originari dell'Emilia Romagna, nato nel 1962 a Bologna.

I più importanti legati a questa data, naturalmente tralasciamo la scoperta dell'America che abbiamo studiato a scuola e andiamo a scoprire invece quello che accadeva il 12 di ottobre del 1810. Tutto iniziò con un matrimonio, quello tra il principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia. Per le loro nozze si organizzarono 5 giorni di festeggiamenti a suon di musica, balli, parate militari e soprattutto buona tavola e ottima birra. Come ultimo atto si tenne una corsa di cavalli sul Theresienwiese, un prato esterno alle mura di Monaco chiamato così in onore della sposa, che in seguito si decise di ripetere ogni anno. In questo periodo di ottobre nacque così l'appuntamento annuale che in seguito prenderà il nome di Oktoberfest, la più popolare festa al mondo dedicata alla birra, seconda festa al mondo come numero di partecipanti.

principali avvenimenti che si sono verificati il 12 di ottobre, quello che abbiamo imparato tutti a memoria, era il 12 di ottobre del 1492, quando Cristoforo Colombo scopriva l'America. 300 anni dopo, 1792, viene celebrato per la prima volta il Columbus Day negli Stati Uniti. Data altrettanto importante, 12 di ottobre 1810, si tiene il primo Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco ad unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico con la principessa Teresa di Sassonia. 1931, Guglielmo Marconi da Roma attraverso i trasmettitori di Coltano invia il segnale radio che illumina a Rio de Janeiro il Cristo Redentore. 1938, iniziano le riprese del film Il Mago di Oz. 1946, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dal servizio meteo di Radio Vicenza. Apriamo la settimana con gli aggiornamenti sul tempo atteso nel Vicentino e sulle tendenze per i prossimi giorni. Oggi lunedì avremo ancora nuvolosità variabile con schiarite alternate a momenti più grigi. Qualche precipitazione debole e intermittente rimane possibile, ma non si profila una fase di piogge continue. A Vicenza città le temperature si muoveranno indicativamente tra 12 e 20 gradi, con valori più bassi nelle ore del mattino e dopo il tramonto. Spostando lo sguardo a martedì, il quadro tenderà a migliorare grazie all'aumento della pressione. Le precipitazioni sono previste in esaurimento e il cielo dovrebbe presentarsi poco o parzialmente nuvoloso, pur con qualche nube residua. Le temperature saranno in calo soprattutto nei valori minimi e nelle ore notturne. A Vicenza si potranno raggiungere circa 18-19 gradi nelle ore centrali. Per la seconda parte della settimana il segnale più affidabile è quello di una pausa dalle piogge e di un clima gradualmente più fresco. Dal meteo di Radio Vicenza è tutto, buon lunedì e una serena giornata dalla nostra redazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
3: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te!
4: More music!
0: Radio Vicenza,
5: top of the tops, il meglio del meglio.

0: 15 di ottobre oggi si celebra la giornata mondiale dell'artrite, ma chi non ce l'ha un po' di artrite, mannaggia, ecco, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie reumatiche e muscoloscheletriche. E anche il giorno in cui si celebra storicamente il Columbus Day. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: Alì, migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hits music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

Che bella questa novità, Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu, è la canzone che apre la giornata ma apre anche una nuova settimana. Oggi è lunedì, è 12 ottobre 2026, buongiorno Vicenza, ben svegliati se siete già svegli, pronti per affrontare un'altra giornata, un'altra settimana magari insomma tosta, no? Di lavoro, di scuola, ci siamo noi comunque a farvi compagnia. Io sono Marco Picchio, resto con voi questa mattina come ogni mattina fino a venerdì, fino alle 9, quindi passiamo la parte iniziale della giornata, la colazione insieme. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci. Adesso c'è Miley Cyrus, cioè Miley perché questo è il suo nuovo nome, si è tolta il cognome in pratica, con Bess Persuadis.

0: LDH7 con Santa alle 7:12. Buongiorno su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, chiaramente, che è iniziato anche in questo lunedì. La prima notizia ci arriva da Lonigo, dove allarme furti nelle abitazioni con diverse case prese di mira tra il quartiere Dalmazia e le vie Abensberg e Don Orione. In alcuni casi i ladri sono entrati mentre i proprietari erano in casa, addirittura arrivando a rovistare delle camere da letto mentre la famiglia stava cenando. Quando sono stati scoperti, i malviventi si sono dati alla fuga, episodi che quindi riaccendono la preoccupazione dei residenti, costretti a fare i conti con intrusioni improvvise anche nei momenti più ordinari della giornata. Il consiglio è quello di segnalare subito movimenti sospetti alle forze dell'ordine, perché oramai, a quanto pare, nemmeno essere in casa garantisce di poter cenare in tranquillità.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
5: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
4: E per un soggiorno?
5: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
4: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Eva.
1: Che bella, un mondo a parte di Jovanotti alle 7:26. Buongiorno Vicenza, fra poco ci rilassiamo un attimo, possiamo dire così, da tante notizie anche non belle, no? Di furti, rapine e così via. Abbiamo il nostro oroscopo, questo nostro punto fermo della mattina, con questi piccoli input, appunto segno per segno, per così sentire un po' come andrà la giornata, magari un piccolo consiglio, no? Su come comportarsi. Potremmo anche prenderlo per buono, perché no? Arriva fra poco qua su Radio Vicenza.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Siamo di nuovo qui insieme con lo sguardo fisso al cielo per capire che cosa le stelle hanno preparato per noi in questo 12 di ottobre. Ben ritrovati. Accettate di buon grado, amici dell'Ariete, i suggerimenti dell'intuito. Toro, invece, rifiutate una proposta che non vi convince completamente. Gemelli, non tutte le questioni saranno così semplici come credete voi. Cancro, cercate di andare in fondo a un problema che vi sta assillando da un po' di tempo. Leone, giornata assai favorevole ai contatti e agli incontri. Vergine, godetevi un momento di serenità in famiglia o anche in amore. Bilancia, farete in tempo a imboccare la strada giusta. Scorpione, un sottile e ingiustificato malumore potrà disturbarvi. Sagittario, abbiate l'umiltà di chiedere il sostegno degli altri e Capricorno, se avete problemi affettivi, parlatene chiaramente con il vostro partner. Acquario, trovate la soluzione ideale a un problema che vi sta assillando. Pesci, e qui concludiamo, valutate con obiettività le proposte che vi verranno rivolte. Quindi è tutto anche per questo 12 ottobre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi. No, no.

0: Bella Sam Fender, Olivia Dinner, Rain Min alle 7.35 su Radio Vicenza. Bene, ancora buongiorno e adesso parliamo di questa situazione qua, di questi momenti di apprensione ad Albettone, dove un giovane pilota è rimasto ferito dopo una caduta sulla pista da motocross di Via Valdoca. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante le attività sul circuito. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato subito in ospedale per le cure necessarie e al momento dalle informazioni disponibili non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni né sulla dinamica precisa dell'incidente. Quindi una giornata dedicata ai motori che si è trasformata in un imprevisto per il giovane centauro, che speriamo comunque stia bene. Appena avremo magari qualche informazione in più, chiaramente ve la forniremo.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: C'era Camrad con Love Sober. Adesso un'occhiata veloce al meteo per la giornata di oggi.
1: Radio Vicenza meteo.
2: Buongiorno dal servizio meteo di Radio Vicenza. Apriamo la settimana con gli aggiornamenti sul tempo atteso nel Vicentino e sulle tendenze per i prossimi giorni. Oggi lunedì avremo ancora nuvolosità variabile con schiarite alternate a momenti più grigi. Qualche precipitazione debole e intermittente rimane possibile, ma non si profila una fase di piogge continue. A Vicenza città le temperature si muoveranno indicativamente tra 12 e 20 gradi, con valori più bassi nelle ore del mattino e dopo il tramonto. Spostando lo sguardo a martedì, il quadro tenderà a migliorare grazie all'aumento della pressione. Le precipitazioni sono previste in esaurimento e il cielo dovrebbe presentarsi poco o parzialmente nuvoloso, pur con qualche nube residua. Le temperature saranno in calo soprattutto nei valori minimi e nelle ore notturne. A Vicenza si potranno raggiungere circa 18-19 gradi nelle ore centrali. Per la seconda parte della settimana il segnale più affidabile è quello di una pausa dalle piogge e di un clima gradualmente più fresco. Dal meteo di Radio Vicenza è tutto. Buon lunedì e una serena giornata dalla nostra redazione.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: insomma, anch'io sarei bene al mare, ma purtroppo non è più tempo. Marco Mengoni, Safer Comic con Sto bene al mare, bella hit, grande successo. Questa è Radio Vicenza e adesso un'altra notizia, l'arresto a Vicenza di Luciano Donadio, ritenuto un boss del clan dei Casalesi, riporta l'attenzione sulle possibili infiltrazioni mafiose nel territorio belico. Le indagini puntano a fare luce su interessi che spaziano dalla gestione dei rifiuti alle estorsioni, con il rischio che organizzazioni criminali cerchino spazio anche nell'economia locale. Il fermo è avvenuto nei pressi del carcere del Papa e rappresenta un nuovo elemento in una vicenda che solleva interrogativi sui legami tra criminalità organizzata e attività economiche in provincia. Un fenomeno che non riguarda soltanto le grandi città, anche nei territori considerati più tranquilli la presenza delle mafie può nascondersi dietro affari tranquillamente ordinari.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la

0: Via da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Charlie Puth con Mother alle 7.57, finisce praticamente qua la prima ora di oggi, 12 ottobre lunedì, la prima ora della prima trasmissione della settimana praticamente. Adesso ci colleghiamo fra poco, ci collegheremo con la redazione per la pagina informativa delle 8, prima però il nostro disco Remember, immancabile, e l'abbiamo affidato a Bill Withers con un pezzo bellissimo che riascoltiamo, è Lovely Day.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
6: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che riunivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
5: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
6: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
4: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai Vigili del Fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogličić e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits. Your hit.
1: hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Riapriamo con bella energia, la nostra seconda ora di oggi. Buongiorno Vicenza Continua, 12 ottobre lunedì, abbiamo riascoltato Keigo con Robbie Schulz, era Take Me Back. E eccoci qua di nuovo insieme con tante notizie ovviamente dal nostro territorio. Se volete mandare un messaggino, sempre gradito, ci fa sempre piacere quando ci scrivete, ci mandate vocali, quindi 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Your husband is coming.
1: C'era Ray con What Is My Husband, 8:13, Radio Vicenza, buongiorno. E adesso sentite qua, siamo a Bassano del Grappa. Un uomo di 50 anni è finito nuovamente in arresto dopo aver violato gli arresti domiciliari, pensate perché, l'amore ragazzi, per trascorrere una notte romantica in hotel. E che vuoi fare? Al cuore non si comanda. Per riuscire a uscire di casa avrebbe finto di aver bisogno di un controllo medico, ma il suo piano è durato poco. La polizia è riuscita infatti a rintracciarlo grazie al sistema informatico che registra gli ospiti delle strutture ricettive. Adesso, cioè, non è che tutto quello che fai è collegato in rete, di conseguenza tu entri in un hotel, viene registrato e già sanno che sei lì, no?

0: Gli agenti così hanno interrotto la fuga amorosa e riportato l'uomo nei guai con la giustizia. Insomma, per organizzare una sorpresa romantica aveva studiato questa strategia, ma non aveva fatto i conti con i controlli. Stavolta, più che Cupido a bussare alla porta, purtroppo, bisogna dirlo, è stata la polizia.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Sol.

0: War Republic con Heart qua su Radio Vicenza, sono le 8:20 in punto, noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco insieme.
1: Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale, ma devo chiamare un sacco di persone.
4: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
3: E per un soggiorno?
4: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
3: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
8: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
9: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

vita. Bella coppia Ariete con Angelina Mango nella nostra mattinata Che Bella Vita. Sono le 8:29. Buongiorno da Marco Picchio, ultima mezz'oretta di Buongiorno Vicenza. Vi rinfresco un po', faccio un piccolo recap in merito al nostro WhatsApp. Se volete scriverci o mandare vocali, 371 1200 116, e alle 8:30 mi sento anche di dirvi buona colazione, perché mi sembra il momento giusto.

0: Le 8.32, allora abbiamo preso anche questa abitudine piacevolissima di aggiornarci sulla situazione della Pallacanestro Vicenza il lunedì mattina, velocemente in un lampo con Riccardo Giuntini che è in linea. Riccardo, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza.
0: Allora, volevo un attimo, ti ho sentito dalla voce un po', no? Facciamo veloci.
1: c'è molto da, ci sarebbe molto da dire, ma voglio essere sintetico, poi svilupperemo nel corso della stagione. Non c'è stato riscatto per la squadra, per la Pallacanestro Vicenza, nel terzo turno interno con Ferrara, terza giornata di campionato. Anzi, è maturata un'altra pesante sconfitta dopo quella di domenica a Piacenza. Vicenza la prende bene sul 30-24, poi questo nel primo tempo, poi i biancorossi sono incredibilmente disuniti, complici moltissimi errori tra palle perse e facili appoggi sbagliati. La luce si è spenta, la squadra nei primi 15 minuti del secondo tempo non ha fatto praticamente più canestro, quasi incredibilmente riuscendo a segnare appena 6 punti nei primi 15 minuti, e questo è il dato saliente. E naturalmente la squadra ospite quadrata ha approfittato per prendere il largo e andare a vincere per 79-52, questo è il risultato finale, quindi una Ferrara che resta al punteggio pieno in classifica. Io vi aspetto oggi alle 18.10 qui su Radio Vicenza per il consueto punto sul basket del lunedì.
0: Ok, grazie Riccardo, noi ci sentiamo invece venerdì mattina, grazie e buon lavoro.
1: Immancabilmente, grazie Marco, buon lavoro.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Grand Fornins con Why Don't You Suoni, che sembrano un po' di altri tempi tra le altre cose. Allora, eccoci qua insieme in questi ultimi 20 minuti di Buongiorno Vicenza. Un'altra notizia purtroppo triste, devo dire la verità, una tragedia. C'è una sull'altopiano di Asiago, dove Nicola Capitanio, 55 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era in bicicletta. La tragedia si è consumata sabato e ha lasciato nello sconforto la comunità di Montecchio Maggiore, dove l'uomo viveva con la famiglia. Capitanio lavorava come direttore di banca nella filiale di Alte. A piangerlo sono la moglie e le due figlie, colpite da una perdita improvvisa e dolorosa. Una giornata trascorsa in sella, forse dedicata alla passione per la bicicletta e alla voglia di stare all'aria aperta, si è trasformata in una tragedia che ha spezzato una vita a soli 55 anni.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Matching Gun Kelly con Cliché alle 8.47, questa è Radio Vicenza, ancora buongiorno, e adesso un'altra notizia che riguarda un tema molto attuale. Torna a Vicenza al centro del dibattito il progetto della TAV nella zona orientale della città, dove spunta l'ipotesi di interrare i binari. Secondo le indiscrezioni, i tecnici di RFI ne avrebbero parlato con i sindaci dei comuni confinanti, ma dal comune di Vicenza non sarebbe arrivata alcuna conferma. L'eventuale soluzione potrebbe cambiare lo scenario previsto per 7K, dove si discute dello scavalco ferroviario, noto anche come Salto del Montone. Al momento però l'ipotesi dell'interramento resta da chiarire e non è possibile considerarla una decisione ufficiale. Il nodo è particolarmente delicato perché il comune ha già ribadito la propria contrarietà allo scavalco e chiesto di valutare una alternativa, la cosiddetta opzione zero. Nella comunicazione dell'8 ottobre RFI ha invece confermato l'intenzione di mantenere lo scavalco di 7K senza dare risposta alla richiesta del comune. Saremo a vedere, quindi altri aggiornamenti ve li forniremo chiaramente cammin facendo.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Benvenuti da Ali.
0: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
2: Ma chi?
0: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
2: A me sembra normale.
0: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
3: Da lì a lì, perfino al 14 ottobre, ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Eccoci qua, siamo arrivati in chiusura dopo Lil Nas X. Io vi dico ciao, vi do un appuntamento, lo fissiamo per domattina come sempre dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata, quello che prendiamo insieme proprio alle 7, anzi io lo prendo un po' prima delle 7 in realtà, prima di andare in onda. Adesso la linea passa alla redazione per la pagina informativa delle 9, prima però il disco Remember che ci porta direttamente fino a lì. E ragazzi, tenetevi forte, alzate il volume perché è un classico di sempre, una cosa veramente vibrante, ecco, forse questo è l'aggettivo giusto. Riascoltiamo Prince con Purple Rain. Un bacio da Marco Picchio, domattina, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

siamo di nuovo qui insieme con lo sguardo fisso al cielo per capire che cosa le stelle hanno preparato per noi in questo 12 di ottobre. Ben ritrovati. Accettate di buon grado, amici dell'Ariete, i suggerimenti dell'intuito. Toro, invece, rifiutate una proposta che non vi convince completamente. Gemelli, non tutte le questioni saranno così semplici come credete voi. Cancro, cercate di andare in fondo a un problema che vi sta assillando da un po' di tempo. Leone, giornata assai favorevole ai contatti e agli incontri. Vergine, godetevi un momento di serenità in famiglia o anche in amore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: www.radiovicenza.com

0: Via da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dal servizio meteo di Radio Vicenza. Apriamo la settimana con gli aggiornamenti sul tempo atteso nel Vicentino e sulle tendenze per i prossimi giorni. Oggi lunedì avremo ancora nuvolosità variabile con schiarite alternate a momenti più grigi. Qualche precipitazione debole e intermittente rimane possibile, ma non si profila una fase di piogge continue. A Vicenza città le temperature si muoveranno indicativamente tra 12 e 20 gradi, con valori più bassi nelle ore del mattino e dopo il tramonto. Spostando lo sguardo a martedì, il quadro tenderà a migliorare grazie all'aumento della pressione. Le precipitazioni sono previste in esaurimento e il cielo dovrebbe presentarsi poco o parzialmente nuvoloso, pur con qualche nube residua. Le temperature saranno in calo soprattutto nei valori minimi e nelle ore notturne. A Vicenza si potranno raggiungere circa 18-19 gradi nelle ore centrali. Per la seconda parte della settimana il segnale più affidabile è quello di una pausa dalle piogge e di un clima gradualmente più fresco. Dal meteo di Radio Vicenza è tutto, buon lunedì e una serena giornata dalla nostra redazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Mac.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
0: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
2: Che cosa?
0: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
2: A me sembra normale.
0: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
3: Da Ali a Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
7: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
6: E per un soggiorno?
7: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
6: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
8: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa 1 settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Ciao.

0: nuova settimana del nostro Tutti in Centro, la mattinata di Radio Vicenza che ci vede protagonisti dopo la quasi pausa del weekend, perché la domenica mattina c'è il nostro The Best, quindi ripeschiamo argomenti, ripeschiamo curiosità dalle nostre mattinate, nelle settimane, nei mesi, nei giorni che affrontiamo, e sono sempre tante, ma passo poi il weekend effettivamente a trovarne di nuove, e quindi anche per questa settimana siamo a posto. Perciò di nuovo bentrovati in quella che è la nostra mattinata, benvenuti di nuovo in questo nostro lunedì che continua così.
1: Tutti in Centro.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: musica, certo, miei cari, perché io sono pronta a darvi anticipazioni su quello che farà Giorgia. Sono pronta a parlarvi anche di 13 Pietro e la soddisfazione di papà Gianni Morandi, ma poi parleremo anche di Sfera e Basta. Ne ho di notizie, preparatevi allora ad un lunedì intenso, non solo con le curiosità, ma anche con la musica.
1: Tutti in centro!

musica che passa da queste parti, tutti in centro qui a Radio Vicenza, ricordandovi sempre il 371 1200 116, il nostro WhatsApp a vostra disposizione per tanti bei saluti. Questa è la nostra mattinata, quella che va avanti fino alle 13. Altri successi arrivano uno dietro l'altro. Alzate il volume.

0: film tributo piacciono. Avete visto, non so, quello dei Queen, quindi un tributo a Freddie Mercury e alla sua musica, a quello di Elton John, ma passando anche per i cantanti nostrani, a quello di Pino Daniele, a quello ad esempio di Mia Martini, di Franco Califano, e quello di Lucio Dalla vi interesserebbe vedere? A me sì, a dir la verità, anche perché, ragazzi, ci sono dei personaggi niente male. Eh sì, 13 Pietro, che noi conosciamo ovviamente per essere il cantante che è stato anche al Festival di Sanremo, mi cambia ruolo e passa dalla musica alla recitazione, proprio nel nuovo film TV Rai dedicato a Lucio Dalla. Interpreterà niente poco di meno che il padre, Gianni Morandi. Ad interpretare Lucio Dalla sarà invece Valentino Aquilano, scelto dopo una lunga serie di provini, ma scelto perché lui è un musicista pugliese cresciuto in Abruzzo e che canta il repertorio di Lucio Dalla sin da bambino e da anni lo porta in scena con la sua tribute band. Ha inoltre partecipato anche a Like a Star, programma di Amadeus. Nel cast poi anche Giovanna Mezzogiorno nei panni della madre di Lucio Dalla. Il film andrà a ripercorrere un po', insomma, anche la storica collaborazione con Roberto Roversi, grande autore e collaboratore di Lucio Dalla, fondamentale negli anni 70 per le sue canzoni. Per 13 Pietro dunque una nuova esperienza artistica che lo porterà a confrontarsi con una figura niente male, con quella ovviamente del padre, davanti alla macchina da presa. In bocca al lupo!
1: Tutti in centro!
0: Senti qui cosa abbiamo suonato, ma senti qui che canzoni, miei cari, mamma mia, che lunedì intenso, tanta musica, tante chiacchiere, poi il tutto dedicato appunto alle sette note, dedicato alla musica. E allora vuoi non parlare di Sfera Ebbasta, che ha svelato il suo nuovo album, si chiamerà Puro Sangue, e attenzione, segnatevi questa data, uscirà l'11 di dicembre. L'annuncio dopo il grande appuntamento di San Siro e a 3 anni di distanza dall'ultimo disco in studio del rapper. Il nuovo progetto mi va quindi a segnare il ritorno di Sfera Ebbasta con un album di inediti e arriva tra l'altro anche in un momento un po' particolare, importante della sua carriera, dopo un'estate al centro dell'attenzione e in attesa anche di una nuova stagione live. Eh sì, perché Sfera Ebbasta ha già annunciato che ci sarà un tour nei palazzetti in partenza da gennaio 2027. Toccherà praticamente Torino, anzi Jesolo come prima tappa, Torino, Roma, Milano, Bologna e ancora Roma, quindi diverse date nella capitale a Milano che sono, ragazzi, già sold out, mentre nelle altre città restano appuntamenti disponibili, quindi fatevi sotto se il cantante vi piace.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale, ma devo chiamare un sacco di persone.
5: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
4: E per un soggiorno?
5: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
4: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna in questo lunedì 12 ottobre con le ultime notizie da Vicenza e provincia. La cattura di Luciano Donadio a Vicenza ha riacceso i riflettori sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e nel Vicentino. Il boss dei Casalesi, condannato in via definitiva a 30 anni, guidava una struttura criminale radicata ad Eraclea, capace di intrecciare rapporti con imprenditori e politica locale. L'attenzione ora si concentra anche sulle eventuali ramificazioni nel Vicentino, dall'area berica a Montecchio Maggiore. Evade dagli arresti domiciliari per trascorrere una notte d'amore in hotel. Protagonista, un cinquantenne bassanese che avrebbe finto di aver bisogno di un controllo medico per allontanarsi da casa. La fuga è stata interrotta dalla polizia, che lo ha rintracciato in albergo grazie al sistema informatico di registrazione degli ospiti. Per l'uomo è scattato l'arresto. Tragedia a Cesuna di Roana sull'altopiano di Asiago. Nicola Capitanio, 55 anni, direttore di banca originario di Alte e residente a Montecchio Maggiore, è morto sabato mentre era in bicicletta con alcuni amici. È stato trovato a terra in via Achille Papa. Inutili i tentativi di rianimazione con l'intervento anche dell'elisoccorso. Lascia la moglie e due figlie. Inaugurata a San Pietro in Trigogna la nuova pista ciclopedonale che collega la Riviera Berica a Torre di Quartesolo. Il percorso è lungo 4 km e costeggia in parte il fiume Tesina. L'opera, dal costo di 250.000 euro, finanziati da provincia e comune, migliora la sicurezza di ciclisti e pedoni e favorisce gli spostamenti quotidiani tra Vicenza e i comuni vicini. Ed ora lo sport con l'automobilismo. Roberto Daprà conquista per la prima volta il Rally Città di Bassano. Al volante della Skoda Fabia con Luca Guglielmetti, il trentino batte lo sloveno Bastian Abeli per appena un secondo e 8 decimi al termine di un duello spettacolare. Nel rally storico, bis vincente per Adriano Lovisetto e Christian Cracco su BMW M3. È tutto con questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Certo è che il tempo passa veloce, abbiamo già superato la nostra prima oretta, eccoci nel nostro Tutti in Centro, superate le 11, ancora benvenuti, buona mattinata, stiamo parlando di un sacco di cose anche oggi, ma anche salutandovi, quindi continuate mi raccomando a scriverci al nostro 371-1200-116.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro,

0: Ci stiamo ascoltando insieme. Che successi, ragazzi? Che lunedì, tutto bene dall'altra parte? Mi par di sì, dai, almeno dai vostri messaggi, da quello che sto leggendo, da quello che sto ascoltando, perché tanti di voi, magari proprio perché è più comodo, ci mandano anche un audio. Quindi saluto Massimo, saluto Eleonora, saluto Giovanni, Luca, Alessandro, quanti siete, che bello, mi fa piacere. Continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri anche attraverso i social. C'è la pagina Facebook della radio o la mia, Valentina alla Rocca, che io intanto fra poco vi parlo anche di Giorgia, del suo nuovo tour, del suo nuovo album e soprattutto del successo che sta avendo anche come presentatrice.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi?
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Vi piace Giorgia come presentatrice? A me tantissimo, sorridente, sempre sul pezzo, carina, mai sgarbata, mi piace, coinvolgente, anche molto naturale, se devo essere sincera, ma il palcoscenico è ovviamente la sua vita. E allora attenzione, perché vi parlo proprio di lei. C'è un viaggio, niente male, che Giorgia ci fa fare e rifare, nel senso che il 16 di ottobre, quindi non manca molto, arriverà una nuova versione dell'album G e si chiama G+1. E così che a quasi un anno circa dall'uscita del disco, tra l'altro anche certificato oro, l'artista mi torna su questo progetto con dei nuovi brani, ma anche con delle versioni live che sono nate un po' dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno trascorso sui palchi insieme al pubblico. E allora G+1 mi conterrà anche le canzoni già presentate in G, ovviamente, tra cui anche La cura per me, certificata doppio platino, è arrivata ad oltre 178 milioni di stream globali. E inoltre nell'album ci sarà ovviamente spazio per molti altri successi. Intanto lei si è goduta il grande successo, questo percorso live che l'ha portata in giro per l'Italia, 19 le date tutte sold out nei Palasport, un'estate insomma per lei di concerti, e quindi insomma un viaggio che è durato un bel po' di tempo e che ha avuto come chicca finale anche un grande spettacolo, un grande show emozionante all'Arena di Verona. Vabbè, quindi aspettiamo il 16, dai!
4: Tutti in centro!

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Senti quanti bei successi stiamo ascoltando insieme. Siete sulla radio giusta, io lo dico sempre. Poi fra questi oggi ci sono io a parlarvi di musica. Beh ragazzi, avete sentito che cosa ci sta preparando il buon Vasco Rossi? È il comandante, ragazzi, scrive e riscrive la storia. Non c'è niente da fare, perché anziché fare il classico tour nomade di stadio in stadio lungo la penisola, Vasco Rossi ha deciso di piantare le tende in un unico luogo per un mese intero, ovvero lo Stadio Olimpico di Roma. Saranno dunque 10 date allo Stadio Olimpico. Gli appuntamenti sono già fissati per il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Nessun artista italiano si era mai spinto ad occupare lo stesso stadio per così tante sere consecutive in una sola stagione. Poi, insomma, vuol festeggiare bene il traguardo dei suoi 50 anni esatti proprio dall'uscita del primissimo 45 giri, che ricordiamo uscì il 15 giugno del 1977. La data del 15 giugno cade proprio a metà di questo ciclo di concerti romani e quindi sarà un vero e proprio, diciamo così, raduno nazionale diffuso, un'invasione di oltre 500.000 di fan nella capitale lungo 3 settimane di spettacoli con la stessa imponente produzione da stadio. E attenzione, perché a quanto pare i biglietti stanno già andando a ruba.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dal servizio meteo di Radio Vicenza. Apriamo la settimana con gli aggiornamenti sul tempo atteso nel Vicentino e sulle tendenze per i prossimi giorni. Oggi lunedì avremo ancora nuvolosità variabile con schiarite alternate a momenti più grigi. Qualche precipitazione debole e intermittente rimane possibile, ma non si profila una fase di piogge continue. A Vicenza città le temperature si muoveranno indicativamente tra 12 e 20 gradi, con valori più bassi nelle ore del mattino e dopo il tramonto. Spostando lo sguardo a martedì, il quadro tenderà a migliorare grazie all'aumento della pressione. Le precipitazioni sono previste in esaurimento e il cielo dovrebbe presentarsi poco o parzialmente nuvoloso, pur con qualche nube residua. Le temperature saranno in calo soprattutto nei valori minimi e nelle ore notturne. A Vicenza si potranno raggiungere circa 18-19 gradi nelle ore centrali. Per la seconda parte della settimana il segnale più affidabile è quello di una pausa dalle piogge e di un clima gradualmente più fresco. Dal meteo di Radio Vicenza è tutto, buon lunedì e una serena giornata dalla nostra redazione.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza.
5: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
6: Noi due siamo bravi.

0: preparatevi, perché qui fra un successo e l'altro, miei cari, stiamo parlando di grandi artisti, e quindi preparatevi anche al ritorno di Alfa. Ma come, ha da poco concluso il tour, già pensa a qualcosa di nuovo? Certo, l'ha fatto recentemente, proprio l'annuncio a sorpresa sul palco dell'Arena di Verona ha rivelato il titolo Tempo al Tempo del nuovo album, e ha aperto tra l'altro anche il pre-order di un'edizione limitata in vinile riservata al pubblico del concerto tramite QR code, ma lasciando la data comunque di pubblicazione di questo album ancora in sospeso. Ma ha già fissato il tour 2027, quindi secondo me sarà davvero a breve. Il disco mi andrà a riflettere sul valore dell'attesa, sulla crescita personale, sul prendersi i giusti tempi per la creatività. Questo il succo di ciò che ha raccontato. Intanto l'uscita del progetto sarà accompagnata anche da un imponente tour nei Palasport al via nell'autunno del 2027, con tappe già confermate a Bari, Firenze, Napoli, Roma e Torino.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 12 ottobre, a cura di Martino Montagna.

0: trasportato in ospedale. Sono ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Anche questo fine settimana sono stati numerosi gli interventi del Soccorso Alpino Veneto. Tra domenica e la notte scorsa soccorsi un escursionista colta da malore sul Monte Grande, un cacciatore infortunato sul Monte Pastello e una ciclista precipitata in un vaio nel Veronese. Grave un escursionista romano di 26 anni ritrovato nella notte sul Monte Pizzocchetto dopo una caduta di un centinaio di metri e trasportato all'ospedale di Treviso. Arriva anche a Vicenza il treno della salute promosso da Medici con l'Africa, QAM e Regione Veneto. Dall'11 al 13 novembre al binario 5 della stazione cittadini e famiglie potranno accedere gratuitamente a controlli sanitari. Previsti anche orientamento agli screening oncologici e uno spazio dedicato ai bambini. Il treno sarà visitabile dalle 9.30 alle 18.30. CNA Veneto Ovest ha celebrato 60 anni guardando al futuro. A Palazzo Repeta, a Vicenza, circa 200 partecipanti si sono confrontati su innovazione, intelligenza artificiale e nuove opportunità per l'artigianato, anche nella filiera aerospaziale. Al centro il ricambio generazionale. Il presidente Diego Stimoli rilancia: i giovani devono essere protagonisti adesso. McDonald's apre un nuovo ristorante a Cornedo Vicentino e cerca 40 dipendenti. Sono aperte le candidature online sul sito mcdonalds.it. C'è tempo fino al 18 ottobre per inviare il curriculum e compilare un questionario. I candidati idonei saranno invitati a partecipare al McDonald's Job Tour con colloqui individuali nella seconda metà di ottobre. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Superate anche le 12. Buona mattinata ancora e benvenuti nella nostra ultima oretta. Vi vede sempre protagonisti con i vostri saluti, ma certo, quindi continuate a dir la vostra anche con le curiosità al nostro 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

tanta musica e tante chiacchiere nella nostra parte finale, dedicata ai grandi artisti italiani, come è ovviamente lui, Max Pezzali. Attenzione, segnatevi la data del 30 ottobre, perché è il seguito dal primo fortunato capitolo antologico ad uscire e quindi racchiudere lo spirito dei suoi grandi show estivi negli stadi. Mi uscirà infatti Max Forever Volume 2. Il progetto include due brani inediti, tracce registrate dal vivo

0: durante il tour estivo, versioni acustiche, dei remix e tra l'altro anche alcune rarità d'archivio. Pezzali ha registrato nuovamente uno dei suoi storici classici, riproducendo esattamente gli stessi arrangiamenti e l'impostazione vocale della primissima demo di oltre 30 anni fa. Eccola qua la chicca. E tra l'altro Max Pezzali ha già anticipato che Max Forever diventerà una vera e propria trilogia, lasciando la porta aperta dunque al volume 3.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
3: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
2: E per un soggiorno?
3: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
2: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Fra un successo e l'altro, eccoci qua a salutare Gianni che ci fa un sacco di bei complimenti, Stefania, Ilaria, Marica, e poi aspetta, devo salutare Jacopo, manda un bacio a noi, e voleva salutare Sabrina, e Loris che sta lavorando con la nostra bella musica. Gianni, mamma mia, quanti siete davvero in tanti a scriverci, a raccontarci ciò che fate con la nostra bella musica di sottofondo. Io invece sto qui a parlarvi di grandi artisti, il calibro è quello di Achille Lauro a questo punto, che si trova un po' in una fase di forte evoluzione artistica in questo periodo, e tra l'altro ha un sacco di progetti che si snodano tra una pubblicazione discografica e l'altra, fra collaborazioni di rilievo e soprattutto la conquista dei grandi impianti sportivi. Eh sì, miei cari, perché dopo appunto questo progetto discografico Comuni Immortali, un lavoro che ha esplorato sonorità pop, rock, eleganti, orchestrali, affiancando ai brani solisti importanti collaborazioni, devo dire che si sta preparando per un 2027 niente male, dopo i primissimi assaggi negli stadi estivi del 2026, quindi di quest'anno, con date e evento a Roma e a Milano, il buon Achille Lauro compirà il salto definitivo nell'estate 2027 con il suo primo e vero proprio tour negli stadi su una scala nazionale intitolato Per Sempre Noi, e quindi la data zero sarà il 3 di giugno 2027 appunto a Udine, per proseguire poi a Bologna, a Bari, a Milano, a Torino, a Padova, a Roma e allo stadio Franco Scoglio a Messina il 10 di luglio. E oltre alla musica, comunque, il buon Achille Lauro mi porta avanti anche parallelamente un'altra carriera, e infatti sta collaborando con importanti maison di moda, mantenendo al centro del suo personaggio la ricerca scenografica, gli abiti un po' particolari e le sue performance visive integrate al concerto.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

senti qui cosa abbiamo ascoltato insieme, che successi, che bella musica. E poi aspetta, perché devo salutare Andreas a quest'ora, è stato esplicitamente chiesto e quindi lo faccio ben volentieri. Devo dire che oggi abbiamo parlato di grandi artisti, beh, non sarà da meno sicuramente per quanto riguarda gli eventi, anche Ultimo che sta raccogliendo successi su successi, ne abbiamo parlato anche tempo addietro, anche del record di biglietti venduti in pochissimo tempo, battendo così il buon Vasco Rossi. Beh, Ultimo ci sta preparando comunque dei grandi eventi nel 2027, prosegue infatti il suo legame indissolubile con gli stadi, con una nuova serie di date estive un po' in tutta Italia. Ma volevo citarvi anche i live di Gue Pequeno, turni Palasport a partire da maggio, che toccherà Milano, Bologna, Firenze e Torino, di un grande per me della musica rap. Tutti in centro.

0: partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: E così, fra un successo e l'altro, noi siamo ufficialmente arrivati alla fine di questo nostro Tutti in Centro, di questo lunedì. Buon pranzo, data l'ora, e ci sentiamo domani puntuali a Radio Vicenza alle 10 per una nuova mattinata. Ciao ciao!
2: Tutti in Centro!

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Pubblicità.
2: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
1: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio
1: al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
1: al costo.
2: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A Lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 12 ottobre. Nuova ondata di furti nelle abitazioni a Lonigo. Nel mirino dei ladri il quartiere Dalmazia e le vie Abensberg e Don Orione. In alcuni casi i proprietari erano in casa, intenti a cenare, mentre i malviventi si aggiravano nelle camere da letto. I ladri si sono dati alla fuga appena scoperti. Cresce però la preoccupazione tra i residenti. Il deputato vicentino di Forza Italia, Eric Pretto, componente della commissione antimafia, esprime soddisfazione per la cattura di Luciano Donadio, rintracciato a Vicenza dopo la condanna definitiva. Pretto ringrazia le squadre mobili di Venezia e Vicenza per il lavoro svolto e sottolinea: nello Stato di diritto l'impunità non esiste. Via Melaro ad Altavilla Vicentina diventerà temporaneamente a senso unico nel tratto tra il sottopasso di Via Olmo per consentire i lavori del cosiddetto tombotto Altavilla. Il comune precisa però che direzione, data di avvio e durata delle modifiche sono ancora da definire. Anche eventuali percorsi alternativi e l'utilizzo dell'autostrada sono al momento soltanto ipotesi. È il vicentino Ciro Tomassini a conquistare la categoria creativa della Tiramisù World Cup, che ha celebrato a Treviso la 10ª edizione. Tomassini ha convinto la giuria con un tiramisù a forma di alveare, con lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Nella ricetta originale, vittoria invece per il brasiliano Marcos Muzzi. In gara 320 concorrenti da 33 paesi. Il corpo non è neutro. A Montecchio Maggiore un seminario sulla medicina di genere. L'appuntamento è sabato 17 ottobre dalle 9 alle 13 alla sala civica di Corte delle Filande. Esperte ed esperti approfondiranno le differenze tra donne e uomini nella prevenzione, nella diagnosi, nelle cure e nella risposta ai farmaci. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, noi partiamo immediatamente. Benvenuti, benvenuti in questo lunedì. Si apre una nuova settimana con il mondo della tecnologia che vi portiamo nelle vostre case e le novità anche oggi non ci mancheranno. Beh, d'altronde saranno a caratterizzare un po' tutta la settimana. Ogni giorno, beh, se ne impara, come si dice, una nuova. Voi mettetevi comodi perché come sempre saremo intervallati da tanta buona musica.
0: Radio Vicenza.

E si inizia subito con questa notizia, amici, che è anche un pochettino curioso, devo dirvi la verità, perché dopo che Donald Trump ha imposto l'uso del termine di super intelligence, ovvero SI, in tutti i documenti ufficiali rispondendo alla domanda di un utente su X, c'è anche Elon Musk che ha comunicato che lui stesso cambierà il nome della sua azienda, quindi da SpaceX AI diventerà SpaceX SI. Intanto il presidente degli Stati Uniti ha creato una super intelligence force, come promesso a fine di settembre. Elon Musk ha fondato X

AI a marzo 2023, l'azienda quindi che sviluppa i modelli Grok, e circa due anni dopo XAI avrebbe acquistato X, l'ex Twitter, ricorderete, e all'inizio del 2026 XAI è stata acquistata da SpaceX, diventando la sussidiaria di SpaceX AI. L'acronimo AI significa ovviamente Artificial Intelligence, e secondo Donald Trump questo termine è per lui sbagliato, quindi ha avviato un sondaggio su Truth Social per chiedere ai follower di scegliere tra Superior Intelligence, Supreme Intelligence e Extreme Intelligence. Quindi Superior Intelligence aveva ottenuto il 41% dei voti, Superior Intelligence ha vinto anche un secondo sondaggio con il 52% dei voti. Il giorno dopo quindi ha avviato un terzo sondaggio aggiungendo Super Intelligence, che avrebbe vinto con il 65% dei voti. Beh, questo ormai diciamo che è il nuovo termine imposto con un ordine esecutivo e che quindi verrà usato in tutti i documenti governativi, quindi SI.

0: Continua la musica e continuiamo anche noi in questa puntata di Radio Web Amici, perché si parla di Binance. Dovete sapere che non ha ancora ottenuto la licenza sulla base del nostro regolamento MiCA, che sta per Markets in Crypto Assets, per operare in Europa. Nonostante ciò, il cambio di criptovalute più grande del mondo continua a fornire i propri servizi ai clienti europei sfruttando un'esenzione, diciamo, che è prevista dallo stesso regolamento. Le autorità europee comunque vogliono verificare se l'uso di questa, chiamiamola, scappatoia è legale. E quindi a partire dal 1 luglio 2026 viene applicato il regolamento MiCA, che in base al quale sarebbero vietati il trasferimento o la vendita di criptovalute da parte di aziende senza licenza, e queste ultime devono, diciamo, interrompere qualsiasi operatività in Europa. Binance aveva provato a ottenere una licenza già in Grecia, ma successivamente avrebbe ritirato la richiesta, e secondo la Reuters sarebbero poi falliti anche i negoziati con l'autorità di Irlanda e Lettonia. Beh, teoricamente questa azienda doveva chiudere i battenti dal 1 di luglio, invece continua comunque con le sue criptoattività in Europa sfruttando un'esenzione che è nota come sollecitazione inversa. Beh, è una disposizione transitoria che permette quindi ad un fornitore estero di servizi finanziari di operare in Europa senza avere una licenza, a condizione che sia il cliente ad iniziare il contratto di propria iniziativa. In pratica, ecco, il rapporto commerciale, diciamo, che deve nascere solo su iniziativa spontanea e quindi non sollecitata dal cliente.
1: Radio Vicenza.

E ci siamo, amici, dopo questo brano noi andiamo avanti perché c'è un tema che è sempre piuttosto caldo e riguarda il trattamento dei dati e soprattutto l'archiviazione, perché la localizzazione dei server non basta a garantire il controllo sui dati. Per le aziende europee la sovranità digitale dipende anche da chi gestisce l'infrastruttura, dalle leggi applicabili ai provider e dalla possibilità di cambiare servizio senza costi o ostacoli sproporzionati. Beh, è un tema che è diventato ancora più importante, questo con la diffusione dell'intelligenza artificiale. L'IA Act di fatto non obbliga le imprese a scegliere un cloud europeo, ma spinge le organizzazioni a valutare con maggiore attenzione dati, sicurezza, responsabilità e gestione dei fornitori. Quindi, secondo uno studio che è stato realizzato da Asteres per CIGREF, le organizzazioni europee spendono ogni anno circa 400 miliardi di euro in software e servizi cloud professionali. L'83% di questa spesa sarebbe pari a circa 264 miliardi di euro che va a società americane. Anche il mercato, beh, è molto concentrato, si chiama Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, che ha rappresentato ormai circa con i 2/3 della spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud aziendale. Queste piattaforme offrono prestazioni, scalabilità e anche un ampio ecosistema, ma una volta che applicazioni, dati e procedure sarebbero stati costruiti intorno ai loro strumenti, cambiare può diventare molto complesso e anche costoso. Quindi il punto non è stabilire se questi servizi siano utili, lo sono, certo. Il punto ora è quello di capire quanto margine di scelta rimanga all'azienda dopo averli introdotti. Ecco, quindi la migrazione, come dicevo, è troppo onerosa. Il rapporto con il fornitore potrebbe trasformarsi in una dipendenza strutturale. Una volta che ci sia dentro, poi, come si dice, è sempre molto molto difficile cambiare.

0: Andiamo ancora avanti, amici, con Radio Web, ma sì, anche perché noi ci siamo più volte occupati di news di Meta. Ci sono dei giornalisti che avrebbero scoperto che prima del lancio gli ingegneri dell'azienda di Menlo Park avrebbero dovuto già correggere alcune gravi vulnerabilità. La gente, infatti, di intelligenza artificiale riusciva a svignarsela, cioè uscire dalla macchina virtuale Linux, e poteva anche consentire l'accesso all'infrastruttura interna. E come hanno spiegato da Meta in occasione dell'annuncio ufficiale, Muse vive, diciamo, in una macchina virtuale Linux con CPU, storage, memoria e browser. Questa macchina virtuale è ovviamente isolata dall'infrastruttura interna di Meta. Poco prima del lancio, però, gli ingegneri dell'azienda californiana avrebbero scoperto diverse vulnerabilità. In pratica, come vi dicevo, l'agente di intelligenza artificiale riusciva a scappare via dall'ambiente isolato e interagiva con il sistema ospite o altre macchine virtuali. Insomma, una delle vulnerabilità poteva essere sfruttata dai cybercriminali per accedere al database di Meta con l'aiuto di questo agente. E in base ai documenti interni che sono stati visionati sempre da questi giornalisti, una delle vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore all'inizio di luglio, denominata Genoscape, presente in un componente appunto del kernel Linux. Gli ingegneri di Meta avrebbero dovuto lavorare anche giorno e notte e nei fine settimana per poter risolvere il problema nel minor tempo possibile, in modo da evitare di posticipare il lancio. Una vulnerabilità che si chiama KVM Escape è considerata la più grave, ecco, in assoluto della stessa azienda, in quanto potrebbe, come dicevo, essere sfruttata per accedere ai servizi o alla rete interna. Quindi, ecco, chi dovesse trovare questo bug riceverà un premio, pensate un po', di $300,000. E là!
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi, amici, è andata. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Radio Web. Ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Sapete benissimo che anche domani noi ci saremo, puntuali. Alla solita ora vi aspetto su questa radio. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale, ma devo chiamare un sacco di persone.
3: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
2: E per un soggiorno?
3: 5 nuove camere doppie immerse nel verde per comfort e tranquillità. E che colazione!
2: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dal servizio meteo di Radio Vicenza. Apriamo la settimana con gli aggiornamenti sul tempo atteso nel Vicentino e sulle tendenze per i prossimi giorni. Oggi lunedì avremo ancora nuvolosità variabile con schiarite alternate a momenti più grigi. Qualche precipitazione debole e intermittente rimane possibile, ma non si profila una fase di piogge continue. A Vicenza città le temperature si muoveranno indicativamente tra 12 e 20 gradi, con valori più bassi nelle ore del mattino e dopo il tramonto. Spostando lo sguardo a martedì, il quadro tenderà a migliorare grazie all'aumento della pressione. Le precipitazioni sono previste in esaurimento e il cielo dovrebbe presentarsi poco o parzialmente nuvoloso, pur con qualche nube residua. Le temperature saranno in calo soprattutto nei valori minimi e nelle ore notturne. A Vicenza si potranno raggiungere circa 18-19 gradi nelle ore centrali. Per la seconda parte della settimana il segnale più affidabile è quello di una pausa dalle piogge e di un clima gradualmente più fresco. Dal meteo di Radio Vicenza è tutto. Buon lunedì e una serena giornata dalla nostra redazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

E allora ci siamo, eccola qua la puntata del lunedì, benvenuti, benvenuti a tutti. Allora, com'è andato, il fine settimana, come l'avete passato? Raccontateci un po', sai una cosa che ha caratterizzato il mio weekend?

Ma chissà se se lo son bevuto, se l'hanno rivenduto, se stanno cercando di rivenderlo, un po' lo tengono per loro. Certo, colpo milionario questo in Toscana, dove dei ladri hanno rubato alla cantina Marchesi Antinori, hanno rubato 30.000 bottiglie di vino di qualità eccelsa per un valore di 5 milioni di euro. Cioè adesso rubare vino è quasi come rubare in gioielleria, o anche peggio.

0: Pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone.

0: 334-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Radio Vicenza.

Continuiamo sull'argomento, grazie alla redazione che ci ha passato ste notizie. No, incredibile questo ladro che nell'Oltrepò è evaso dai domiciliari, cioè già era arrestato e era ai domiciliari. Ha fatto una rapina mettendosi la maschera. Ha detto: metto la maschera e nessuno mi riconosce. Sai, la classica maschera di Salvatore Dalì, quello con i baffoni all'insù, ecco, tipica un po', no? Dei ladri. Cos'era? In Francia c'erano i ladri che si vestivano così. E vabbè, sì, nessuno l'ha riconosciuto. Peccato che però ha pensato bene di andare a fare il furto con il portafoglio, come dire, se devo comprare qualcosa, se devo pagare qualcosa, almeno c'ho il portafoglio. Ecco, l'ha perso proprio lì sul luogo del delitto e quindi sono risaliti a lui in un attimo.

0: Pizza.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

questo signore sicuramente avrà pensato, ecco, la scelta l'ho fatta online e c'è il diritto di recesso, lo sapete che se acquisti qualcosa online puoi cambiare idea entro quando? Un mese, 10 giorni, o mese, 15 giorni, insomma c'è un periodo entro il quale tu puoi semplicemente dire basta, no, non lo voglio più e te lo mando indietro, ecco. Questo signore a Pesaro aveva rifiutato la escort perché ha detto era diversa da quella in foto. Io adesso non lo so, cioè io non sono mai entrato in questi cataloghi di escort, evidentemente, però sai, se uno si aspetta, che ne so, sai, la bionda con certe caratteristiche, arriva una mora e dice no, non è quella che ho scelto, voleva restituirla, e invece hanno detto vabbè, se non la vuoi ti rapiniamo, e lo hanno rapinato.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
4: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
5: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari, ma il ventenne bolognese non ha fretta.
8: Stiamo arrivando agli sgoccioli, so che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
7: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
9: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo, spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

un partito di sinistra ha candidato questo tizio, che io non lo so come mai, ma i suoi genitori evidentemente erano un po' dei nostalgici del ventennio, tanto che gli ha messo come due nomi questo tizio. Il primo nome è Hitler, il secondo Mussolini, sì, come nome proprio. E quindi questo sulla carta d'identità si ritrova Hitler Mussolini. Beh, un partito di sinistra lo ha candidato e ha anche vinto le elezioni comunali, quindi si può dire che adesso lì in questo paese, in questo comune del Perù, con questo comune governato dalla sinistra, a governare è Hitler Mussolini.

ma io non ci credevo quando ho letto sta notizia, che arriva da Parma, dove hanno inventato il bici velox. No, ma dai, insomma, bici, beh, del resto sai che secondo me non è del tutto sbagliata sta scelta, perché tante volte ti ritrovi magari anche in zone, sai, che ne so, la pista ciclabile, dove sì, è ciclabile, ma ci vai pure a piedi con queste biciclette che sfrecciano di fianco velocissime e poi ti passano lì a 2 centimetri, che uno dice mannaggia, vai più piano. Ecco, a Parma hanno deciso di installare il bici velox, l'auto velox per le biciclette.

0: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Io lo vedo anche dalle scelte di mia figlia, che poi lei è un'appassionata di unghie, e, sai, insomma, le unghie ben curate, e poi davvero certe volte, sai, quando si rifanno le unghie hanno, c'è un trattamento incredibile che io non riesco a comprendere, con dei disegni che sembrano dei piccoli gioiellini, ecco, delle piccole opere d'arte sulle unghie. Beh, ma adesso, se siete appassionate in particolare di questo, ecco, mettetevela via, perché la nuova tendenza è quella delle unghie imperfette, lo smalto messo male, cioè lo smalto che sembra, sai, che sborda proprio, cioè da una pennellata e via, quindi va a finire anche sulla pelle, ecco, è questa la nuova tendenza. Quindi tutte quelle che sono i perfezionisti delle unghie, le perfezioniste delle unghie in particolare, sappiate che siete fuori moda.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza con le previsioni per la città e la provincia. Dopo l'instabilità della notte e del mattino, il tempo sta migliorando grazie all'aumento della pressione. Avremo nuvolosità variabile, ma con schiarite sempre più ampie. In serata prevarranno condizioni asciutte e cieli più aperti. A Vicenza città temperature tra 12 e 20 gradi. Attenzione al vento da nord-est, inizialmente sostenuto, in graduale attenuazione. Domani martedì attese condizioni generalmente soleggiate, con possibili nube basse nelle valli al primo mattino. Mercoledì ancora stabile, con temperature in graduale ripresa. Da giovedì e venerdì potranno comparire più nubi, foschie e nebbie nelle ore fredde, soprattutto in pianura. Per ora nessun peggioramento significativo all'orizzonte. Dalla redazione di Radio Vicenza, a risentirci al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Music. Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio. In questa

Ci ho provato pure io, riesco a resistere, ma non lo so, un minuto o due minuti, tre minuti a far tanto. Sto parlando del plank, chi va in palestra sa di cosa parlo, è questa posizione che si tiene per mettere sotto stress, per mettere alla prova i muscoli, i diversi muscoli del corpo, dagli addominali a tanti altri muscoli. Praticamente ci si mette a terra pancia in giù, poi ci si alza, si poggiano gli avambracci a terra, si alza il resto del corpo e si sta in punta di piedi praticamente, ecco. Non so se è chiaro, si fa una specie di ponte in questo modo, si chiama plank. Beh, c'è questa 61enne che ha il record del mondo e lo ha migliorato qualche giorno fa. Già aveva un suo precedente primato che era di un bel po' di minuti. Beh, è arrivata a 5 ore messa lì in posizione di plank, non so come fa, 61 anni tra l'altro, cioè voglio dire, non è una ragazzina. Complimenti davvero, se lo faccio io e resto così, che ne so, se riuscissi a restarci 10 minuti, poi resto bloccato, non ce la faccio più a muovermi.

0: pubblicità.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Via da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
0: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 7708 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna in questo lunedì 12 ottobre con le ultime notizie da Vicenza e provincia. La cattura di Luciano Donadio a Vicenza ha riacceso i riflettori sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e nel Vicentino. Il boss dei Casalesi, condannato in via definitiva a 30 anni, guidava una struttura criminale radicata ad Eraclea, capace di intrecciare rapporti con imprenditori e politica locale. L'attenzione ora si concentra anche sulle eventuali ramificazioni nel Vicentino, dall'area berica a Montecchio Maggiore. Evade dagli arresti domiciliari per trascorrere una notte d'amore in hotel. Protagonista, un cinquantenne bassanese che avrebbe finto di aver bisogno di un controllo medico per allontanarsi da casa. La fuga è stata interrotta dalla polizia che lo ha rintracciato in albergo grazie al sistema informatico di registrazione degli ospiti. Per l'uomo è scattato l'arresto. Tragedia a Cesuna di Roana sull'altopiano di Asiago. Nicola Capitanio, 55 anni, direttore di banca originario di Alte e residente a Montecchio Maggiore, è morto sabato mentre era in bicicletta con alcuni amici. È stato trovato a terra in via Achille Papa. Inutili i tentativi di rianimazione con l'intervento anche dell'elisoccorso. Lascia la moglie e due figlie. Inaugurata a San Pietro in Trigogna la nuova pista ciclopedonale che collega la Riviera Berica a Torre di Quartesolo. Il percorso è lungo 4 km e costeggia in parte il fiume Tesina. L'opera, dal costo di 250.000 euro, finanziati da provincia e comune, migliora la sicurezza di ciclisti e pedoni e favorisce gli spostamenti quotidiani tra Vicenza e i comuni vicini. Ed ora lo sport con l'automobilismo. Roberto Daprà conquista per la prima volta il Rally Città di Bassano. Al volante della Skoda Fabia con Luca Guglielmetti, il trentino batte lo sloveno Bastian Abeli per appena 1 secondo e 8 decimi al termine di un duello spettacolare. Nel rally storico, bis vincente per Adriano Lovisetto e Christian Cracco su BMW M3. È tutto con questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
8: I miss you.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

evviva l'uomo ragno! Sì, un po' per merito degli 883, ma io sono sempre stato appassionato di questo supereroe. Ricordo che da bambino si guardava Super Gulp. In molti sta parola, sto nome ricorderà delle serate passate davanti al televisore a guardare questi fumetti in TV dove c'era anche l'uomo ragno. E lì mi sono appassionato dell'uomo ragno, ma non sono l'unico, perché hanno cercato di battere il record del mondo del numero di Spider-Man tutti in una stanza, cioè di persone in costume da Spider-Man tutti in una stanza. Allora, il primato è di 685, hanno detto dai che questa volta siamo ancora di più, ma non ci sono riusciti. Si sono fermati a 649 Spider-Man in costume riuniti in una stanza e niente, il record resta imbattuto.

Una notizia per le donne, sì, perché la ricerca riguarda il maschio ideale. E allora, com'è il maschio ideale? No, ma io questa cosa, guarda, ho appena letto l'articolo, è interessantissimo, perché io non ho mai pensato una cosa del genere. Allora, vita di coppia. Il partner ideale, si parla di maschio ideale, ma io lo metterei anche al femminile, perché ci sta. Allora, il partner ideale è quello che prende un voto di 7 su 10. Uno dice, no, ma insomma, devi puntare al massimo. L'ideale sarà quello da 10 su 10. E se riguarda il principe azzurro, è quello, insomma, che fisicamente è perfetto, è gentilissimo, è un galantuomo, è anche ricco, insomma, c'è un suo benessere fisico, è sereno, non si arrabbia mai, fa un sacco di regali. Insomma, quello da 10 su 10, no, questo standard, dicono, non va bene, perché finisce quasi sempre per rivelarsi emotivamente non disponibile e a volte persino tossico. E allora, molto meglio il maschio 7.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

va bene sempre, ma c'è questa nuova tendenza, non so da dove arriva, eh. Poi c'hanno sempre questi nomi stranieri. La tradizione arriva comunque dai paesi nordici, e sto parlando del dusking. Adesso vi spiego cos'è il dusking. È l'abitudine di cenare presto, ancora con il sole, cioè prima che tramonti il sole, anche in autunno. E che vuol dire, insomma, anticipare un bel po', perché sei in piena estate, uno dice, vabbè, sì, insomma, il sole c'è fino a tardi, ma in autunno il sole tramonta decisamente prima. Ecco, c'è questo rituale nordico antico legato al tramonto, che oggi è una delle tendenze, è quella di cenare appunto con il sole prima che tramonti, il che vuol dire molto spesso, ecco, ad orari che noi consideriamo praticamente quasi di metà pomeriggio.

Luca mi scrive: sì, sta cosa di cenare presto la sera la fa pure mio nonno in casa di riposo. E salutiamo anche il nonnino di Luca. Sì, no, in effetti è vero, da noi magari presto così si fa l'aperitivo, no? Che poi la cena la fa poi con calma. Vabbè, quando si parla di cibo, queste notizie mi interessano sempre tantissimo. Siamo ai saluti, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 12 ottobre a cura di Martino Montagna. Incidente ieri pomeriggio sulla pista da motocross in via Valdoca ad Albettone. Un giovane pilota è caduto durante una gara in pista ed è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Anche questo fine settimana sono stati numerosi gli interventi del Soccorso Alpino Veneto. Tra domenica e la notte scorsa soccorsi un escursionista colta da malore sul Monte Grande, un cacciatore infortunato sul Monte Pastello e una ciclista precipitata in un vaio nel Veronese. Grave un escursionista romano di 26 anni ritrovato nella notte sul Monte Pizzocchetto dopo una caduta di un centinaio di metri e trasportato all'ospedale di Treviso. Arriva anche a Vicenza il treno della salute promosso da Medici con l'Africa, QAM e Regione Veneto. Dall'11 al 13 novembre al binario 5 della stazione cittadini e famiglie potranno accedere gratuitamente a controlli sanitari. Previsti anche orientamento agli screening oncologici e uno spazio dedicato ai bambini. Il treno sarà visitabile dalle 9.30 alle 18.30. CNA Veneto Ovest ha celebrato 60 anni guardando al futuro. A Palazzo Repeta, a Vicenza, circa 200 partecipanti si sono confrontati su innovazione, intelligenza artificiale e nuove opportunità per l'artigianato, anche nella filiera aerospaziale. Al centro il ricambio generazionale. Il presidente Diego Stimoli rilancia: i giovani devono essere protagonisti adesso. McDonald's apre un nuovo ristorante a Cornedo Vicentino e cerca 40 dipendenti. Sono aperte le candidature online sul sito mcdonalds.it. C'è tempo fino al 18 ottobre per inviare il curriculum e compilare un questionario. I candidati idonei saranno invitati a partecipare al McDonald's Job Tour con colloqui individuali nella seconda metà di ottobre. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì perfino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Back to me. You played that.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza con le previsioni per la città e la provincia. Dopo l'instabilità della notte e del mattino, il tempo sta migliorando grazie all'aumento della pressione. Avremo nuvolosità variabile, ma con schiarite sempre più ampie. In serata prevarranno condizioni asciutte e cieli più aperti. A Vicenza città temperature tra 12 e 20 gradi. Attenzione al vento da nord-est, inizialmente sostenuto, in graduale attenuazione. Domani martedì attese condizioni generalmente soleggiate, con possibili nube basse nelle valli al primo mattino. Mercoledì ancora stabile, con temperature in graduale ripresa. Da giovedì e venerdì potranno comparire più nubi, foschie e nebbie nelle ore fredde, soprattutto in pianura. Per ora nessun peggioramento significativo all'orizzonte. Dalla redazione di Radio Vicenza, a risentirci al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali migliora la vita.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 12 ottobre. Nuova ondata di furti nelle abitazioni a Lonigo, nel mirino dei ladri il quartiere Dalmazia e le vie Abensberg e Don Orione. In alcuni casi i proprietari erano in casa intenti a cenare, mentre i malviventi si aggiravano nelle camere da letto. I ladri si sono dati alla fuga appena scoperti. Cresce però la preoccupazione tra i residenti. Il deputato vicentino di Forza Italia, Eric Pretto, componente della commissione antimafia, esprime soddisfazione per la cattura di Luciano Donadio, rintracciato a Vicenza dopo la condanna definitiva. Pretto ringrazia le squadre mobili di Venezia e Vicenza per il lavoro svolto e sottolinea: nello Stato di diritto l'impunità non esiste. Via Melaro ad Altavilla Vicentina diventerà temporaneamente a senso unico nel tratto tra il sottopasso di Via Olmo per consentire i lavori del cosiddetto tombotto Altavilla. Il comune precisa però che direzione, data di avvio e durata delle modifiche sono ancora da definire. Anche eventuali percorsi alternativi e l'utilizzo dell'autostrada sono al momento soltanto ipotesi. È il vicentino Ciro Tomassini a conquistare la categoria creativa della Tiramisù World Cup, che ha celebrato a Treviso la 10ª edizione. Tomassini ha convinto la giuria con un tiramisù a forma di alveare, con lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Nella ricetta originale, vittoria invece per il brasiliano Marcos Muzzi. In gara 320 concorrenti da 33 paesi. Il corpo non è neutro. A Montecchio Maggiore un seminario sulla medicina di genere. L'appuntamento è sabato 17 ottobre dalle 9 alle 13 alla sala civica di Corte delle Filande. Esperte ed esperti approfondiranno le differenze tra donne e uomini nella prevenzione, nella diagnosi, nelle cure e nella risposta ai farmaci. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza Sport.
2: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Con Riccardo Giuntini, Pallacanestro Vicenza. Scendi in campo con noi.
3: Buonasera, ben ritrovati da parte di Riccardo Giuntini anche per questo lunedì. Non c'è stato quindi l'atteso riscatto per la Pallacanestro Vicenza nel turno interno con Ferrara. Anzi, è maturata un'altra dura, pesante sconfitta dopo quella rimediata domenica scorsa in quel di Piacenza. Sul 30-24 nel primo tempo più 6 a favore dei biancorossi, i giocatori vicentini si sono paradossalmente disuniti, compiendo tantissimi errori a livello di comunicazione tra palle perse, facili appoggi sbagliati a canestro, e la luce si è spenta definitivamente. La formazione di Ferrara quindi ne ha approfittato per rientrare e dato saliente che Vicenza nei primi 15 minuti del secondo tempo è riuscita a realizzare appena 6 punti, qualcosa di assolutamente inaccettabile e inguardabile. Questo è quello che è avvenuto ieri pomeriggio al Pallagoldoni, 79-52 il risultato finale a favore di Ferrara, che resta quindi a punteggio pieno. La situazione, dicevo, è a dir poco imbarazzante. Mancano ancora 31 partite e se non si corre ai ripari con adeguati rinforzi si rischia di andare incontro ad una via crucis, un campionato di grandissima sofferenza, qualcosa di mai visto qui a Vicenza. Prossimo turno, trasferta dura in quel di Lumezzane, si torna quindi nel Bresciano con la trasferta di Lumezzane domenica pomeriggio alle 18 del 18 ottobre. Vittoria in questo terzo turno d'andata di binazionale per Piacenza, Agrigento, Capodorlando, Brescia, Legnano, Orzi Nuovi, Reggio Calabria e Lumezzane in classifica, in testa la coppia formata da Brescia e Ferrara con 6 punti. I prossimi appuntamenti su Radio Vicenza, torniamo venerdì mattina alle 8.30 in Buongiorno Vicenza con Marco Picchio per presentare la partita di Lumezzane, poi alle 18.10 lunedì prossimo sempre qui sull'emittente per raccontare di questa gara, quarta giornata d'andata, mentre sulla pagina Facebook Riccardo Radio Cronaca e Pallacanestro, diretta integrale della partita domenica pomeriggio alle 18. Grazie a tutti da Riccardo Giuntini, a risentirci.
2: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Con Riccardo Giuntini, Pallacanestro Vicenza. Scendi in campo con noi.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
4: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
3: E per un soggiorno?
4: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
3: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
2: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
2: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Tragedia sulle strade del Rodigino. Un motociclista vicentino di 30 anni è morto nello scontro con un'auto avvenuto a Catiepolo, nel comune di Porto Tolle. Gravemente ferita la ragazza di 20 anni che viaggiava con lui, trasferita in elicottero all'ospedale di Padova. Feriti anche i tre occupanti della vettura. Meno reati a Vicenza, ma drastico aumento delle truffe online. Secondo l'ultima indagine del Sole 24 Ore, la provincia berica scende al 58esimo posto nella classifica nazionale della criminalità, migliorando di 7 posizioni, ma crescono le preoccupazioni per le frodi informatiche, un segnale che invita a non abbassare la guardia. Movimentato episodio a Darzignano, dove una lite è degenerata tra due cittadini stranieri. L'episodio è avvenuto in via Mistro Rigo, dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito alla mano dopo essere stato colpito con un coltello ed è stato accompagnato all'ospedale Cazzavillan. Restano da chiarire le cause e la dinamica dell'aggressione. Nuova mensa per la scuola primaria Giusti di Vicenza, grazie alla riqualificazione dell'ex palestra. Lo spazio, più ampio e funzionale, accoglierà i 183 alunni e 10 insegnanti. L'intervento è stato realizzato dal comune attraverso AMCPS, con il contributo della scuola e del comitato genitori, che ha stanziato 7.500 euro. Primi 6 laureati in Food Industry Engineering all'Università di Padova. La cerimonia si è svolta nell'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza. Attivato nel 2024, il corso forma ingegneri specializzati nell'industria alimentare tra innovazione, sicurezza e sostenibilità. Cresce l'interesse delle imprese per queste nuove competenze. Ponte di Ogni Santi, niente vacanze extra per gli studenti veneti. Nel 2026 il 1 novembre cade di domenica e lunedì 2 novembre le scuole in Veneto resteranno regolarmente aperte. Per gli studenti veneti e vicentini il prossimo appuntamento con una pausa sarà a dicembre, con la festività dell'Immacolata e le vacanze di Natale. Mercoledì 14 ottobre Vicenza ospita il Giro del Veneto e la Veneto Women, con arrivo in viale 10 giugno alle 11.30 per la gara femminile e alle 16 per quella maschile. Previsti disagi alla viabilità, strade chiuse dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, modifiche e sospensioni anche per alcune linee degli autobus urbani ed extraurbani. Informazioni sui siti del comune e di SVT. Domenica 18 ottobre a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore arriva Amica Campagna, il primo festival dedicato alle eccellenze agricole e agroalimentari vicentine. Dalle 9 alle 18 degustazioni, laboratori per famiglie, masterclass e incontri con i produttori locali. In programma anche un incontro sul cambiamento climatico con ospite il meteorologo Luca Mercalli. La Basilica Palladiana ospita per la prima volta il torneo internazionale di scacchi Città di Vicenza. Dal 16 al 18 ottobre sono attesi circa 200 giocatori dall'Italia e dall'estero, tra cui il campione italiano 2021 Pierluigi Basso. In programma 5 turni, laboratori aperti al pubblico e una partita simultanea in piazza. Il montepremi complessivo è di 6.500 euro. È stata una grande edizione della Barcolana 2026, la storica regata di Trieste, che ha visto al via anche diverse imbarcazioni vicentine, un'esperienza di sport e passione per gli equipaggi iberici, seguiti anche da Radio Vicenza. Soddisfazione per il vincitore Furio Benussi.
1: Le emozioni sono tante, devo dire, la mia 50esima Barcolana, la nona vittoria, essere riuscito ad ormeggiare sulle rive, cosa che non mi era mai capitata, è stato un'emozione veramente particolare ricevere il bagno di folla che non aveva mai provato, e quindi sì, sono emozionato, e ho un caro amico a cui voglio tanto bene, che gli mando tutti gli auguri del mondo, buon vento, e Rufo, sei sempre forte, vedrai che vincerai anche questa. Un abbraccio a tutti.
6: È tutto anche con questo appuntamento informativo, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza Spot. Spot.
2: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
3: Le 19.09 di lunedì 12 ottobre 2026, la tribù dell'Ane torna live sulle frequenze di Radio Vicenza. Ci siamo, Fabio Veleno, tutto ok?
4: Sì, stavo alzando il volume. Buonasera Andrea, ringrazio la regia per questo brano di ultimo ad aprire la puntata, giusto per sollevare il nostro morale di questo
3: troppo gagliardi, cerchiamo un po'.
4: Ho rischiato di aprire la trasmissione con una lacrimuccia addirittura, ma va bene, la musica
3: bella la musica. E nuova puntata dopo un weekend,
4: ma è un po' nefasto,
3: ma avremo modo di parlarne. Quello che vi chiediamo è, come sempre succede in realtà, però cerchiamo di fare una puntata con spunti, contenuti che non ricadano nel ridondante che leggiamo nella pattumiera dei social, che ogni tanto esce, no?
4: Ma soprattutto direi di non celebrare qui il funerale del Vicenza, cosa che insomma mi auguro che non accada, perché voglio dire, si è perso due partite consecutive, l'ultima si è perso nettamente anche male, ma voglio dire, c'è un campionato davanti, insomma,
3: tra l'altro la migliore squadra finora vista qua in Almenti.
4: Ma senza dubbio. Cioè, una squadra che probabilmente non aveva iniziato il Pisa, ovviamente, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Una squadra che magari non aveva iniziato benissimo proprio il campionato. Era tre partite che non vinceva perché aveva preso una scoppola in casa, quattro gol dell'Entella. Era stata poi, eliminata in Coppa Italia dalla Fiorentina. Aveva pareggiato a Mantova. Però una squadra, io mi sono andato a vedere il Fonte Transfermarkt.
3: Giovane.
4: Sì, valore specifico della squadra in milioni di euro 64, noi 14, cioè ci sono 50 milioni di euro di differenza di valore.
3: E tanti
4: di
3: titolari
4: giocatori.
3: Sabato non erano al menti.
4: Sì, tra l'altro loro si permettono di lasciare in panchina e non fare nemmeno entrare in campo Loyola, che nazionale cilena gioca titolare. Non abbiamo visto Petagna, vittima di, che ha avuto un problema muscolare, ma se no sarebbe un attaccante. Devo dire che con Pittarello sono comunque messi bene davanti. Parlavo con un giornalista pisano di questo Tramoni, perché poi
3: Matteo.
4: È corso,
3: Matteo.
4: Esatto, che gli dicevo: ragazzi, ma questo cosa ci fa in Serie B? Adesso ne parliamo anche con i nostri ospiti, andiamo a presentare. Lui mi diceva: guarda, purtroppo fa queste partite solo un po' quando ha voglia lui, cioè ne fa due male e una fa così che ti fa pensare che sia un giocatore di categoria superiore. Sta di fatto che non gli abbiamo visto la targa,
3: noi
4: come si dice in questi casi.
3: Sulla giornata sì, e quindi
4: siamo capitati nella
3: siamo
4: sua giornata.
3: Trovati bene addosso.
4: Ma detto ciò.
3: Comunque, quindi 371-1216, perché vogliamo veramente cercare di capire assieme a voi come poter risollevare il nostro Lane. Noi comunque rimaniamo accanto alla squadra, unite alla squadra, e dobbiamo assolutamente cercare di spingere per fare in modo che ne usciamo prima possibile, che insomma ci rimettiamo in sesto. Questa sera sono molto felice perché con noi c'è un club degli amici, quindi c'è il Forza Lane 1902.
5: Ciao.
3: Rappresentati dal presidente Ivano De Boni e dal vicepresidente Daniele Rossi.
5: Ciao a tututti.
6: Ciao a tutti, ciao.
4: Ciao ragazzi, bentrovati. Il board praticamente del club. Presidente e vicepresidente, le più alte rappresentanze del club. Come state? Tutto bene? Ripresi un po' da questo weekend? Avete ancora un po' di amaro sullo stomaco?
5: Personalmente un po' di amaro c'è. Già sabato sera dovevo andare fuori, però non me la sono sentita.
4: Siete di quei tifosi, anch'io, che dove se il Vicenza perde poi non c'è tutta quella voglia di uscire post partita.
5: Si dice partito patico. Partito patico, sì, non è stato bellissimo. Io pensavo ci fosse, sapevamo che il Pisa era più forte, però non così, questo divario talmente netto che...
4: Ecco, questo è un tema, perché effettivamente noi, voglio lanciarlo subito,
3: sì.
4: Perché secondo me è uno dei temi che vanno analizzati, probabilmente abbiamo scoperto sabato che con determinate squadre di Serie B, mi auguro poche, ma secondo me 4-5 ce ne saranno, c'è un divario importante. mi viene a pensare il Palermo inevitabilmente, il Pisa a questo punto, quello visto sabato, sarà secondo me una delle squadre che lotterà non per la, per i playoff, per la promozione, sì, diretta. Non ho visto benissimo il Verona, ma comunque per struttura di squadra è una, non ha giocato bene neanche col Modena, ma comunque è una squadra sulla carta molto superiore. Ecco, ci siamo accorti,
3: ce la siamo giocata,
4: ce la siamo giocata, ci siamo accorti che purtroppo, ma ripeto, è abbastanza normale, voi ditemi se sbaglio, che con certe squadre ci sia anche un gap piuttosto importante. Cioè il Pisa ci ha fatto il culo a strisce. Io non, secondo me non è una bestemmia dirlo, non è una bestemmia ammetterlo. Potevamo fare meglio noi, sicuramente potevamo fare meglio, però a un certo punto io, si diceva, no, col Verona piuttosto che perdere 2-1 con due errori individuali, si preferisce perdere 3-0 e riconoscere la superiorità dell'avversario. È esattamente quello che è accaduto sabato, cioè dare la mano all'avversario, siete più forti, complimenti e buon campionato. Dico male?
3: C'è Daniele, no, che vuole dire qualcosa.
6: Sono d'accordo. Nella lista di prima aggiungerei anche il Mantova.
4: Il Mantova sta facendo, sì, sai, il Mantova però sta facendo molto bene. Certo. Magari non era nella griglia di partenza una di quelle corazzate da dire, beh, queste andranno a fare un altro campionato. Però sta facendo molto, molto bene, sì, vero?
3: E comunque dopo leggeremo anche i risultati di classifiche e capiremo che non è solo il Vicenza che è caduto, ma che il campionato di Serie B forse ce lo siamo un po' dimenticato.
4: No? Bravo, bravo.
3: Il campionato di Serie B è questo, è il Vicenza che perde per la maggiore i due punti in casa dell'Entella, lo stesso Entella che vince 4-1 col Pisa e lo stesso Pisa che viene in casa tua e ti fa capire il divario tecnico. E anche un'altra cosa, c'è da ricordarsi che il Lane è una neopromossa.
4: C'è.
3: E quindi, come gli scorsi anni abbiamo potuto godere, abbiamo potuto vedere cosa vuol dire essere la squadra che deve decidere un campionato, ammazzare in un certo senso o far vedere il proprio valore, quest'anno deve essere chiaro, ma era anche già stato detto, amici miei, mi sembra, quest'anno è il metto in testa, come dico sempre io, ma veramente il metto in testa, e ogni gara sarà così.
5: Certo, secondo me bisogna già dimenticarsi quello che è stato fatto l'anno scorso.
4: Sì.
5: Perché se noi pensiamo di essere forti come l'anno scorso, non si va da nessuna parte. Abbiamo visto come una squadra di Serie A

0: Ma certo, però non mi aspettavo nulla di diverso, perché sappiamo, e spero che nessuno se lo sia dimenticato, che questa squadra, come poche altre in passato, tiene la maglia che indossa per diversi motivi. E quello che gli stavo dicendo è proprio questo, cioè secondo me dovrete essere anche in grado di lunedì, oggi, quando ripartite, penso siano ripartiti oggi con gli allenamenti, di metterla da una parte, poi ovviamente rianalizzarla da un punto di vista tecnico-tattico, capendo cosa è andato, cosa non è andato bene. Ma bisogna anche cercare di lasciarsi le spalle a queste partite, non trascinarsi scorie perché si è perso 3-0 in casa contro il Pisa. Ripeto, secondo me con molta onestà bisogna ammettere che ci saranno delle squadre in questo campionato che sono molto superiori a noi. Noi abbiamo fatto 4 anni che eravamo noi la squadra da battere in Serie C, e come diceva giustamente Andrea, forse ci siamo un po' dimenticati che la Serie B è anche questo. La Serie B è anche trovare una squadra molto forte che ti fa il cosiddetto culo a strisce. Dopodiché noi, e ne analizziamo, secondo me abbiamo qualche problemino, però ecco, partite così si possono secondo me anche accantonare, ripeto, non dico col sorriso sulla bocca, ma mettere da una parte e dire pensiamo ad altro.
1: Che non sia una spada di Damocle che ci condanna già alla morte.
0: No, cioè, no, ma ci mancherebbe,
1: dobbiamo mettere in saccoccia quello che ci può insegnare, anche perché non so se la pensate come me, ma io penso, quello che mi ha, perché come tutti siamo tornati a casa abbastanza arrabbiati, incazzati, tristi, quello che mi è spiaciuto è che è stata forse la prima partita in cui il Lane è stato proprio innocuo, cioè sembrava veramente che non fosse in grado di trovare un modo per dare un cenno e dire ci sono.
2: Sì, anche secondo me, cioè io ho visto anche che dopo 2 settimane di stop ho visto anche una preparazione atletica che secondo me non è al top. Probabilmente queste 2 settimane qua hanno fatto
0: delle due l'una, perché da quello che ho saputo io non ho lavorato tanto sul fatto fisico, e qualcuno infatti ha detto forse eravamo addirittura imballati dal lavoro fatto. Lì bisognerà capire, secondo me non è tanto il problema della condizione fisica. Io vedo, ragazzi, c'è un po', secondo me c'è un po' di confusione. Vedo un po' di confusione, devo dire anche, ma se, senza dover per forza chiederne la testa, vedo anche che l'allenatore in questo momento è un pochettino in confusione. Sta facendo tanti esperimenti, vedo un continuo cambio di formazione, lui conosce meglio di tutti i giocatori, però secondo me questo non ci sta portando dei grandi benefici. Cioè Alessio, che ogni partita cambia 3 posizioni, secondo me non sta portando dei benefici neanche al povero Filippo Alessio. In questo momento la cosa che mi preoccupa forse di più è che alla 7ª giornata, mi pare, 7ª-8ª giornata, io non saprei dirvi qual è la formazione titolare del Vicenza.
1: Io penso che almeno un 5/11 sta al netto di infortuni.
0: Certo, legge, certo, cosa, no. Però
1: nella testa del mister, o comunque anche di noi tifosi, dovrebbe esserci già una formazione base su cui partire.
0: Guarda, 4 ce ne sono, ma scorso. Gagno, Cuomo, Zonta, Mercai, cioè solo perché nell'ordine sono i giocatori che stanno giocando di più in questo momento. Uomo un pochettino meno. Zonta secondo me è stato il migliore in campo, il tanto bistrattato Loris, che io non ne farei mai a meno, perché con lui la sua pagnotta lo porta sempre a casa. Però questi qua sono i 4 in questo momento, i punti fermi.
1: Esatto. Però un altro paio secondo me di fissi ce ne vorrebbero,
2: il centrocampo, perché abbiamo Carraro che l'anno scorso era insostituibile. Se dopo 2 settimane Carraro viene sostituito alla fine del primo tempo, un problema a centrocampo importante c'è. L'abbiamo visto, sì. Perché proprio con Lele Arena ne parlavo in partita, lui mi diceva guardate come sta giocando Carraro e guardate il suo 10 Tramoni lì, che
0: Correia piuttosto, che è un giocatore che io rimpiango tantissimo che non siamo andati a prendere dal fallimento della Triestina, che era quando era in Serie C.
2: Quello lì all'80esimo ha fatto uno scatto dalla sua area.
1: Correia è sempre stato,
2: sì. ha lasciato lì,
0: ecco, Carraro purtroppo, devo ammettere, un bravissimo ragazzo e tutto quanto, ma è il giocatore che vedo più in difficoltà, e credo che, ma spero di sbagliarmi, di essere smentito, ma le prove analitiche sono quelle che si vedono, non sia un giocatore pronto per la Serie B. Il problema è che non abbiamo una reale alternativa,
1: perché il ruolo che è chiamato a fare è un ruolo importantissimo.
0: La cosa peggiore è che penso abbia perso anche fiducia a lui, perché ho visto tantissimi errori anche nella partita di sabato, quindi
1: ho visto che ha provato qualcosa di diverso, perché sì. Di solito siamo abituati a vedere magari la giocata più semplice, invece ho visto che ha provato qualche lancio un po' per uscire dalla comfort zone, però probabilmente
0: non è suo.

0: Manca, mi, ma, e poi gli manca, le manca la, la seconda cosa che mi preoccupa è, stiamo facendo aspettare un ascoltatore a casa, no, cedo la parola arriviamo. A chi
1: no, chiudiamo un po'
0: di chiudo discorso. Il discorso, una mancanza di passo, prendiamo dei contropiedi a difesa aperta, che mi preoccupano molto. Gli avversari hanno tante occasioni da gol, il Pisa poteva fare 4-5 gol senza problemi, e soprattutto anche nel primo tempo, quindi non quando subentra poi la stanchezza o quando il risultato era già perduto, che ci sta che ti sbilanci un pochettino. Nella zona centrale del campo c'erano dei, degli spazi paurosi dove loro con gli Eris, Tramoni, Moreo facevano il bello e il cattivo tempo. Lì secondo me c'è proprio, al di là del punto della fase in cui il gioco si costruisce, stiamo mancando anche nella fase in cui il gioco lo spezziamo, in cui sporchiamo le traiettorie. L'anno scorso eravamo bravissimi in questi, eravamo bravissimi. Quest'anno su quello vedo proprio che ci diversi. Sono dei giocatori, e Carraro purtroppo di questi, che non ha il passo per stare dietro al, al gioco, al palleggio degli
1: siamo
0: avversari.
1: Sempre sotto ossigeno, sì.
0: Questi sono le due, ecco, le due cose, poi parliamo anche del, rimaniamo fiduciosi, ma le due cose che mi preoccupano personalmente sono queste qua, ecco.
1: Mettiamo in freezer le eventuali cose che possiamo dire su questo aspetto e passiamo la linea al nostro ascoltatore. Pronto, chi c'è in tribù?
2: Pronto, buonasera, sono Tex.
0: Ciao Tex, Tex, scusami, scusami se ti ho fatto aspettare, Tex, perdonami.
2: Io ti assolvo anche senza il lato di dolore, stai tranquillo.
1: E tra l'altro, scuso pubblicamente Tex, perché nelle ultime settimane non sono mai riuscito a leggere il suo ultimo messaggio.
0: Ci dobbiamo vergognare.
1: Dobbiamo un po' pensi col gioco, con questo è, però cambierà, tornerà a essere.
2: Se è una qualità che ho è un po' essere umile, ci sono anche gli altri al mondo, non c'è mica solo
1: no,
2: Tex.
1: No, però insomma è giusto.
0: Vai Tex, vai Tex.
2: Io vi voglio bene lo stesso, quindi state tranquilli da quel punto di vista lì. No, avete detto invece tantissime cose che volevo anche dire anch'io. Però io vorrei fare una provocazione, diciamo, per la società.
0: Ci sta.
2: Chiaramente è prestissimo, però siccome tanti si lamentano, ecco che stiamo di nuovo facendo l'anno della Serie B come l'altra volta, eccoli che a gennaio non viene qua più nessuno, siamo già retrocessi, queste cose qua. Alla società, che magari non ha speso quello che potrebbe o che vorremmo spendesse, visto che forza dovrebbe avere questa società qua, chiedo cosa costerebbe sempre una retrocessione, una domanda, una provocazione per la società, se l'hanno messo in preventivo da sempre, però questo è il calcio, quindi non si sa. L'altra cosa è, sabato ha giocato una squadra di Serie A praticamente contro una squadra di Serie C e si è visto tutto, solo che il signor Bianco in panchina aveva anche i sostituti che stavano bene. Gallo, quando si gira, perché io sento anche delle critiche, secondo me sono anche esatte per Gallo, però effettivamente Gallo poteva mettere Brighenti, poteva mettere Morra, poteva mettere Bellemo, ha messo Valotti che praticamente l'ha messo probabilmente in maniera forzata. Cioè anche gli acquisti che abbiamo fatto non sono mai stati utilizzati fino adesso, ma non perché Gallo non abbia voglia di utilizzarli, probabilmente non stanno bene. E io invece sposo completamente, e spero sia così, perché è una speranza, che oltre l'aspetto tecnico sabato io ho visto, mi dispiace, due giocatori che correvano, faccio anche i nomi visti che li fa anche Gallo, Rauti e Pellizzari, Zonta praticamente a tutto campo mi mancava fare solo il portiere, ok, perché quello lì dove lo metti fa, però gli altri non li ho visti correre, gli altri li ho visti fermi, impallati, senza grinta. Perderemo con tutti giocando così, quindi mi auguro che sia stata la preparazione.
0: Va bene, Tex,
2: non dico altro.
0: Lasciamo rispondere adesso i nostri ospiti, che così vediamo se la vedono come te. Intanto io mi permetto di dire che la prima domanda che ha fatto trova albergo comunque. È una domanda più che legittima, eh. Io non sono
2: buona
0: uno che vive
2: serata.
0: Di Ciao Tex, io non sono uno che vive di fantasmi, non sono uno che vive di fantasmi. Non è questo il momento, l'ho scritto anche nel mio articolo che ho
1: dopo
0: pubblicato sui ragazzi, quei ragazzi linea Lane Mag. Però quando adesso qualcuno polemizza contro la società per come non è stato speso durante il calciomercato, lì non è che bisogna attacciarli. Non è il momento, secondo me, di fare questa polemica, però è una polemica che ci sta, perché in questo momento valore reale dei nuovi acquisti. Abbiamo avuto qualcosa da Mercai dopo che Gallo l'ha reclamato ai 4.20 e abbiamo dovuto sacrificare un capretto sull'altare per, e non torniamo sul tema, per trovare 600.000 euro per prendere un attaccante che è il tuo allenatore che ti ha portato in Serie B stava volendo. Io ripeto tutte queste polemiche, poi mi taccio, però sono più che legittime, non è il momento secondo me di farle, ci sarà un momento in cui andranno fatte e sarà doveroso farle. però ci stanno, eh. Io non sono contro chi critica in questo momento la proprietà più che la società per quello che non è stato fatto durante il calciomercato. Questo secondo me va detto, perché per onestà intellettuale secondo me è una cosa che va detta.
1: Sì, ma non è una cosa nuova secondo me, ahimè.
0: E questo è ancora più grave però.
1: E comunque il budget era stato detto, ci sono state società che mi viene in mente per esempio l'Avellino.
0: Ma ti sbagli su una cosa, non c'è stato detto, perché non l'hanno mai spiegato il perché il budget è stato zero.
3: Sì. Dopo il signor Renzo Rosso a luglio ha lasciato una dichiarazione facendo credere che potevamo sperare un po' di più. Sì. Mi chiedo tra me e me, ma non vorrei neanche la risposta.
0: Altra domanda legittima, so già qual è.
3: Se Brogian non fosse stato venduto, il signor Mercai sarebbe arrivato a Vicenza all'ultima ora dell'ultimo giorno?
0: Te lo dico io, no. E neanche se Sajou non si fosse fatto così tanto male subito. Se fosse andato male che stava fuori un mese, non sarebbe arrivato Mercai. Te lo dico io.
3: Ma allora, vabbè.
0: No, sono domande, ragazzi, legittime, non possiamo nasconderci dietro un dito. Ripeto, poi la chiudiamo qua l'argomento, perché come dicevo, non è secondo adesso è inutile farlo, non c'è il mercato aperto, non credo si voglia andare a proporre un biennale a Brozovic che è svincolato, per cui adesso lasciano il tempo che trovano. Però sono domande giuste, ragazzi, e la domanda di Tex, l'hanno già provato anche loro sulla loro pelle, cosa vuol dire dalla Serie B andare in Serie C e quanto tempo ci vuole poi per tornare su. Citofonare un Union Brescia oggi
1: e più che altro quello che è già l'ultima volta, dopo chiudiamo questo discorso, l'ultima stagione assurda che abbiamo vissuto con la retrocessione, con tanti allenatori, con blocchi e quant'altro, la Serie B era forte, però secondo me il livello si è alzato ulteriormente
0: molto.
1: E come ti dicevo prima, non mi è mai capitato di sentire dichiarazioni di proprietà, ripeto, l'Avellino che ha detto io avevo deciso di spendere questi tot soldi, vedendo come corrono tutte le altre vado, metti i soldi e porto a casa.
0: L'hanno detto, non volevamo spendere quei 2 milioni e mezzo, perché dirà, ma visto quindi, che c'erano rinforzati tutti, li abbiamo spesi.
1: Il problema è quello che la Serie B bisogna mettere in preventivo che non puoi accontentarti se non vuoi rischiare veramente tanto.
0: Però non c'è stato mai detto il perché è stato il budget era zero, che possono esserci mille e uno motivi e magari siamo tutti e quattro ignoranti sul reale motivo, ma noi non c'è stato spiegato, oppure mi è sfuggito qualcosa, ragazzi?
4: No. Abbiamo giocato con 8/11 giocatori dell'anno scorso.
0: Esatto.
4: Vuol dire tanto, secondo me.
0: Ci sta che qualcuno di loro in questo momento stia facendo fatica ad adattarsi alla categoria, ma non abbiamo nessuno di pronto da schierare al loro posto, perché chi è arrivato è mezzo infortunato oppure non sta rendendo bene, eccetera eccetera. Sul mercato si poteva fare molto meglio, ovviamente con un budget diverso. Perché non è stato messo a disposizione? Forse un giorno, non credo, ce lo spiegherà.
1: Comunque, come hai detto tu, ci sarà a suo tempo, anche invieremo le richieste, no?
0: A suo tempo, perché ripeto, adesso è inutile, non c'è il mercato attivo, eccetera eccetera, ne riparleremo a gennaio e vedremo. Gennaio, tra l'altro, un mercato dove ti dissangui per andare a prendere giocatori che o non giocano o comunque non sono parte di un progetto. Non lo so. Su questa cosa io sono abbastanza incazzato.
1: Coloro che ci rispondono a quello che ha detto un po' il Tex.
3: Beh, quello che ha detto io condivido completamente quello che ha detto. Spero che il signor Gallo, che reputo una persona molto intelligente, riesca a risolvere questo problema. Se così non fosse, sarà dura, perché sono preoccupato. Però adesso non è il momento, adesso bisogna stare vicino alla squadra.
0: Bravissimo,
3: perché ragazzi, insultarli adesso non serve a niente, non è neanche colpa loro, non è neanche colpa dell'allenatore, è di chi ha messo ha fatto questa squadra.
4: Star vicino alla squadra vuol dire anche non abbandonare gli spalti all'80esimo.
0: Bravo,
1: esattamente. Un altro tema interessante.
0: Bravo, io sempre, come ho scritto nelle due righe che ho scritto ai ragazzi di Linea Lane, una delle poche abitudini che lascio volentieri al football inglese è quello di andarsene a 10 minuti dalla fine, che è un atteggiamento, secondo me, disgustoso. Perché tu, dopo tra l'altro quello che abbiamo passato l'anno scorso, a praticamente lo stesso gruppo squadra che siamo andati in piazza a osannarli giustamente per quello che hanno fatto, non rimani non alla fine nemmeno a fare un applauso, a dire un dai ragazzi siamo con voi. Che cazzo ci viene a fare allo stadio allora, scusami?
4: All'80esimo c'era il via vai.
0: All'80esimo una roba disgustosa.
1: anche in tribuna.
0: Lunga vita alla curva sud e ai fedelissimi, che non mi dimentico loro.
4: Okay. Oggi vedevo, acquistando il biglietto per Benevento, che invece c'era già parecchia richiesta.
0: Sì, dunque, sì. Ma ripeto,
4: come deve voltare pagina la squadra e non pensare a sabato, anche i tifosi dobbiamo subito pensare alla prossima partita.
0: Sì, sì, bravo, sì. Ho sentito anche qualche fischio al fischio finale, se si trovavo andavo, alzavo le mani, qualche fischio addirittura ho sentito.
1: Incredibile. Ascoltate, facciamo un breve stacco pubblicitario, poi torniamo perché abbiamo alcuni messaggi, abbiamo una chiamata e tante altre belle cose da raccontare qui alla Tribù dell'Ame.
5: Radio Vicenza Sport. Sport. Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
7: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
8: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
9: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.
11: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci. Lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza Sport. Sport.
12: La Tribù dell'Ame, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
1: Le 19.35 entriamo live sulle frequenze di Radio Vicenza, Tribù dell'Ane, questa sera con Forza l'Ane 1902. Io sono molto felice, vi state divertendo, ragazzi.
3: Certo, un'esperienza nuova, bellissima.
0: Adesso,
3: nella giornata adesso sbagliata, ma
0: no, ma adesso diamo anche un po' di positività, dai.
1: Allora, tra l'altro,
0: leggiami i messaggi.
1: Tra l'altro, sì, perché abbiamo tutti i fan, tutte i figli di, com'era quello di Zaia, le figlie di Zaia, cos'era?
0: Le bimbe di Zaia.
1: Le bimbe. Abbiamo Fabio che saluta il presidente Ivano, Stefano che saluta Ivano e Daniele delle Forze Lane, e abbiamo anche un altro che non l'ho più trovato, però c'è chi ci ascolta dal Brasile, Antonigno, e Massimo Busato che ci ascolta da Buenos Aires, che non può perdere la Tribù dell'Ane. Dopo ci scrive anche Simo che dice: Meggio, visto che il mister crede in questo modulo, siamo sicuri che questa difesa 3 regga la Serie B?
0: Magari fosse un problema di modulo, ragazzi. sarebbe così semplice. No, secondo me non è un problema di modulo. E a parte che difesa a 3 non è una difesa a 3, è una difesa a 5. Non ditelo a Gallo, perché Gallo va via di testa se dite questa cosa qua. Secondo me non è un problema di modulo, ma di interpreti e di come questi interpreti giocano insieme. Io non sono mai stato un grande fan dei moduli, dicendo che una squadra con questo modulo gioca bene, gioca male, cambi di 10 metri un giocatore e all'improvviso la squadra comincia a girare. Ne ho viste pochissime. Non è un problema di modulo, secondo me il 3-5-2 è il vestito che ha addosso questa squadra all'inizio, è stata costruita per giocare in quel modo lì. Secondo me in questo momento è stato cambiato il modulo partita in corsa col Pisa, ma era un tentativo insomma di provare il tutto per tutto. Secondo me non è un problema il modulo in questo momento.
1: E la tribù per il sociale, Pier Giorgio, Ivano, ti aspettiamo al country.
0: Sono gli inviti ufficiali.
3: No, dovevo giocare a calcetto perché.
0: Ah, giustificato. Scriviamo noi la giustificazione.
1: Onorati di essere stati.
0: Scriviamo noi.
1: Il calcetto è una cosa sacrosanta.
0: Calcetto del lunedì.
1: Abbiamo qualcuno invece che ci sta aspettando. Pronto, che c'è?
13: Ciao a tutti, sono Davide Pilotto. Buona serata a tutti quanti.
0: Ciao Davidone.
1: Ciao. Dai,
13: allora,
1: dici tu la tua.
13: Non sto molto bene, infatti sabato sono uscito al 50° con 38 di febbre e sono uno di quelli che è andato via prima per
1: però non di quelli che è uscito nella finestra dell'80°.
13: esatto,
1: non
13: rientri
1: da quelli, anzi, che Fabio ha giustamente cazziato.
13: Esatto. Allora, siccome avete parlato di vari temi, fra cui la forma fisica e cose giuste, tutte giustissime, che io condivido, c'è un altro aspetto fisico secondo me che ho visto, è stato molto, non solo sabato forse è stato amplificato anche dall'avversario, ma proprio i duelli fisici che noi perdiamo sistematicamente. Pellizzari e Alessio, che sono due giocatori che a me piacciono moltissimo, anche perché sono giovani, hanno un avvenire speriamo bello davanti, ma proprio fisicamente, cioè, facevano fatica anche a girarsi, cioè stoppavano il pallone, dovevano arretrare i 10-15 metri per scaricare la palla oppure anche per perderla più di qualche volta. Mercai, che non è uno che pesa 50 kg, voglio dire, anche lui faceva proprio fatica, un po' anche per l'atteggiamento dell'arbitro che lasciava correre un po', diciamo, una direzione un po' british. Però ho visto queste cose già in altre partite e volevo un vostro commento su questo. Cioè, ripeto, proprio il duello fisico che si perde, al di là che uno può perdere la marcatura tipo Marchizza o Carraro sull'1 e il 2-0, ma proprio fisicamente sembriamo inferiori. Vi ascolto in radio e vi saluto.
0: Ciao Davide.
13: Ciao ragazzi.
0: Ma è un tema, Sì, effettivamente devo dire, Pellizzari lo pensavo più dominante, ragazzi, no? In Serie B, ma proprio per struttura fisica. Alessio, secondo me, aveva un cagnaccio che lo marcava. Sabato sta di fatto che non ha marcato mezza palla nel primo tempo, poveraccio. È un tema. Non saprei, però, onestamente, non so se voi avete una risposta a questa domanda.
3: Allora, io a inizio stagione ho detto che due giocatori mi aspettavo tanto e secondo me lo faranno un bel campionato, e sono proprio Alessio e Pellizzari. Pellizzari secondo me si deve anche un po' adattare alla categoria, perché comunque viene, 2 anni fa era in Serie D, adesso è in Serie B, e secondo me degli sprazzi di bel gioco l'altro giorno li ha fatti vedere.
0: Sì.
1: Se allungava troppo quella palla lì, faceva un gol come l'anno scorso, no?
3: Anche Alessio ha avuto un bellissimo tiro a giro che se gli va dentro viene fuori un altro Eurogol. Però anche lui, secondo me, intanto bisogna trovargli in una posizione a sto ragazzo, perché farlo come hai detto te prima.
1: E definirla, no? Definirla.
3: Cioè, capisco se fai la prima o la seconda punta, ma se punta e poi mezzala, secondo me va un po' in confusione e poi magari rischia di far male tutti e due.
0: Sì, è difficile.
3: No, io lo vedo,
0: ecco,
3: più mezzala.
0: Adesso ci pensavo, potrebbe essere anche un discorso comunque un po' di fiducia, nel senso che adesso chiaramente che magari i risultati non stanno arrivando, ti manca un po' quella fiducia che ti porta ad essere più smargiasso, diciamo, anche da un punto di vista esuberante, diciamo, da un punto di vista fisico. In questo momento magari manca un pochettino quella cosa lì, mi viene da pensare. Però
4: è una cosa che ci dobbiamo abituare, è il tipo di arbitraggio, dove anche noi ci dobbiamo adeguare. sì, non lasciarli proprio liberi da, in area o cosa, perché da tratto in uta non la fischiano.
3: Non la fischiano più, ma l'ha detto anche Orsato.
0: Ecco, detto ciò, i gol, anche lasciando stare il terzo che eravamo a difesa ampiamente aperta, il primo è un errore di marcatura e un errore di uscita di Gagno, quindi altro errore individuale, sul calcio d'angolo altro errore di marcatura, quindi altro errore individuale, quindi stiamo protraendo questa lunga serie di schifezze.
1: I calci piazzati che finora ci hanno dato più gioie, ma che sono stati anche per il Pisa, e si è visto,
0: ecco,
1: motivo di...
0: Sul tema che diceva Davide, altro tema secondo me della fisicità da buttare lì sul piatto, è che l'anno scorso, e questo me lo diceva il giocatore con cui ho parlato, si buttavano palloni in mezzo in continuazione, Vicenza è primo nei cross fatti in tutta la Serie B, e poi in qualche modo il gol saltava fuori. Quest'anno probabilmente è anche cambiata anche la fisicità della categoria, la lettura degli spazi, perché non abbiamo fatto il solletico al caro Confente sabato, ma siamo veramente poco efficaci buttando dentro questi, che questi palloni.
4: Già dal riscaldamento si vedeva la differenza fisica.
0: Sì.
4: Di, penso, 8 undicesimi, no?
0: Adesso ripeto, sabato abbiamo affrontato uno squadrone, onestamente. Poi magari arriveranno a metà classifica e ci deluderanno tutti, ma per come li abbiamo visti giocare tutti sabato, secondo me il Pisa è una candidata per la...
1: Poi non so se è una cosa sbagliata quella che sto per dire, però bisogna anche, secondo me, cambiare un po' la modalità, nel senso che noi lo scorso anno eravamo abituati comunque a dominare effettivamente il campo, e tante volte ti toccava giocare contro dei pullman messi lì, quindi c'era anche la difficoltà di aprire determinati spazi, però comunque eri tu che avevi il pallino e la gestione. Quest'anno invece tu devi essere quello in grado di recuperare e ripartire, e a te manca sia la parte di mantenerlo, perché sei in difficoltà nella gestione del confronto, e a maggior ragione non hai le idee, la forza, la creatività di sfruttare il poco che ti si può presentare. E su questo dico, bisognerebbe vedere se dal primo minuto, comunque non solo 15 minuti, ma un giocatore come Rauti, secondo me in questa categoria, in determinate partite con un Mercai che sportellate, gioca con le spalle alla porta, potrebbe darti un po' quella verve che adesso ti manca.
0: Io solleverò a un certo punto, non oggi anche perché non c'è tempo, l'interrogativo su Moncini, che cos'è, quarta partita in panchina, ma non so,
4: 10 gol l'anno scorso,
0: vabbè, ne vediamo nel corso d'opera.
1: Abbiamo qualcuno in linea, però vediamo chi c'è con noi qui in tribù. Pronto?
14: Ciao ragazzi, sono Giampi.
0: Ciao Giampi, ti sentiamo, ciao, malissimo, prova, non so che problema c'è.
14: Non so, io mi sento male. No, sarò breve, non voglio parlare.
0: Proviamo a capirti, però vai. È una voce metallica che facciamo fatica a sentire.
14: Volevo salutare tanto tutti i presenti,
0: anche voi. No, sentiamo male. Sentiamo male, Giampi, porta pazienza. Non so se vuoi provare a richiamare, ma così facciamo. Io almeno non capisco nulla. Prova a richiamare, Giampi, che vediamo se riusciamo a sistemare.
1: Riprova, Giampi. Ok, torniamo a noi. Ciao a tutti. È una di quelle partite dove, come si diceva una volta, non sono queste le gare da vincere. Col Pisa si sapeva che sarebbe stata dura, squadra costruita per la Serie A, e si è visto 0 tiri e poca presenza. Resta il dubbio che se avessimo usato un po' di più sul mercato, magari avremmo sofferto e soffriremo un po' meno. I nomi sono buoni per la categoria, ma forse si poteva fare qualcosa di meglio. I punti buttati davvero, secondo me, sono quelli con Juve, Stabia e Dentella, non questi. Sempre Forza Lana e Cristo dal Lussemburgo.
0: È un po' il riassunto, direi, sì, no, ragazzi, sì, di quello che abbiamo detto. Sono d'accordo con Cristian Lussemburgo, visto che con lui ero in disaccordo la settimana scorsa. Sono d'accordo, abbiamo rifatto pace.
1: Attenzione che ci chiedono aiuto. Cristian da Trento ci chiede aiuto a far scappare la paura che mi cresce di non essere attrezzati per reggere la categoria. La paura che non siamo, che non siano la forma fisica, il tempo d'adattamento, il tempo di cercare la squadra, ma semplicemente che non abbiamo le potenzialità per riuscire a mantenere la Serie B. Potete anche insultarmi se lo ritenete, ma aiutatemi a trovare un po' di speranza. Un caro saluto. Penso che, insomma, qualcosina siamo riusciti un
0: allora,
1: po'.
0: Io sono fermamente convinto, poi ragazzi ditemi la vostra, che questa squadra abbia tutte le possibilità, le carte in regola per salvarsi. Ha bisogno in questo momento di avere i propri tifosi al proprio fianco. Non dobbiamo abbandonare questi ragazzi nel primo momento di difficoltà che stiamo affrontando dopo un anno e passa. Secondo me le potenzialità ci sono. C'è da lavorare, c'è da migliorare, c'è da superare, c'era anche da mangiare un po' di deiezioni, per non dire un'altra parolaccia perché ne ho detta già una in apertura puntata, dopo i miei nipoti mi sgridano, però secondo me, voglio sollevare Cristian, le potenzialità ci sono. Io sono sicuro che 5-6 squadre peggiori di noi a fine campionato le troveremo. Voglio essere fiducioso.
4: Possono essere tutti come il Pisa.
0: Appunto, no. Cioè adesso ragazzi.
3: Secondo me adesso è il momento di vedere anche chi è vero tifoso.
0: Bravo, bravo.
3: Perché essere in 20.000 in piazza dopo aver vinto tutte le partite è troppo facile. Adesso si vede il vero tifoso. Adesso si sta vicino alla squadra, si prova a non insultarli. Tutti quanti ce l'abbiamo dentro una bestemmietta pronta.
0: Sì, più che l'insulto è una bestemmietta.
3: La bestemmietta. Ce l'abbiamo dentro, teniamola là. Sì. Perché adesso io non vorrei più vedere, come ha detto lui, persone che escono all'80esimo. Per me quelle persone là la domenica o il sabato che sia possono andare a fare qualcosa.
1: Bisogna tornare ad essere tifosi come eravamo abituati prima, no, di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, in cui c'è state tante gioie e qualche rammarico. Comunque una bella cavalcata abbiamo di nuovo, proviamo.
0: Sì, ah no, scusate, dico una cosa, anche perché tra l'altro per un calendario sempre più ostrogotto andiamo a giocare per 3 weekend in trasferta.
3: Ancora?
0: Sì, abbiamo Benevento, Empoli, allora torniamo allo stadio col martedì col Modena. Io non so chi ha studiato questo calendario. E poi col Palermo, tra l'altro tre partite che te le raccomando. Giampi, ci sei? Riproviamo.
13: Sì,
0: ora ti sentiamo forte e chiaro. Ciao Giampi.
13: Ciao ragazzi, un saluto a tutti, anche i vostri ospiti. Niente, io ho seguito, purtroppo ero impegnato, ho seguito da metà della vostra parte, ho sentito l'ultima telefonata che ha fatto, mi sembra Davide,
0: sì.
13: Ecco, sì, e sono pienamente d'accordo con lui che il centrocampo loro era veramente molto fisico, i nostri erano un po' più debolucci. Non so cosa è dovuto questa cosa, però io ho notato anch'io questa cosa. Dopo volevo dire un'altra cosa, no? Sul secondo gol che abbiamo preso in calcio d'angolo. Di solito, quando giocavo a pallone io, mettevano sempre un uomo sul palo.
0: Cioè, adesso sì, no, sì. Non è più uomo sul palo, ma uomo alla ricerca del pallone, si dice tecnicamente, che è Merkai.
13: Vabbè, no, ma quello che abbiamo... Ah, ok. Niente, ecco, volevo solo dire che questo ha segnato in mezzo a cinque maglie bianco-rosse.
0: Quello è il problema, che no? È anticipato tutti, l'ha letta lui la traiettoria del pallone, non noi.
13: Capito. Quella lì è stata una dormita un po' della difesa, ecco. Speriamo che Gallo trovi la soluzione giusta per trovare i difensori che insomma ecco che trovino la giusta via retta, chiamiamola così.
0: Io credo non ci stia dormendo la notte, Giampi.
13: Immagino anch'io. No, perché come vedete voi stiamo prendendo troppi gol.
0: Stiamo
13: prendendo troppi gol e dopo ecco se la difesa continua così sarà dura. Anch'io sono convinto come Fabio che la squadra ha tutte le carte per salvarsi tranquillamente, non dico tranquillamente, però per salvarsi, perché sicuramente ci sarà qualche squadra inferiore a noi. Speriamo, dai, anche questo il Pisa ieri era stratosferico, io ho visto una gran squadra, onestamente.
1: E poi oltre al discorso, scusami Giampi, che ci saranno squadre più inferiori di noi, io voglio anche cercare di leggerle in positivo, cioè ci saranno anche i nostri valori, perché se abbiamo fatto un campionato
0: hai ragione.
1: Cioè che adesso cerchiamo anche di essere obiettivi, ma non ce l'ho con te Giampi,
0: hai ragione.
1: Voglio cercare, siccome c'è già un bel mood di schifezza, voglio un po' cercare di ok, ci saranno più scarsi di noi, però siamo una squadra che per prima è salita, una squadra con un potenziale di giocatori del vivaio, giovani che hanno dimostrato che c'è da lavorare e c'è potenziale. Io penso, mi auguro, spero e confido che quando troveremo la dritta cominceremo ad avere qualcosa che gira, cominceremo a vincere una partita, qualcuno comincia effettivamente a brillare.
0: Hai ragione.
1: Il Lane possa scrivere la sua pagina.
0: L'abbiamo posta male, no? Andrea, hai perfettamente ragione.
1: Ci sta?
0: Andrea. Sei arrabbiato, Vamerali, Giampi.
13: No, io mi sto riferendo alla partita di ieri.
1: Sì,
13: che ho visto,
1: ma no, Giampi, non era riferito a te. Lì.
13: Dopo ogni partita c'è una storia a sé, no? Ogni partita c'è una storia a sé. Probabilmente eravamo anche noi un po' giù, non so, loro sono stati più intensi, meno intensi.
1: Loro capita sono più forti.
13: Una partita storta, hai capito? Ma io sono convinto, come ha detto Fabio, che tutte le carte in regola per salvarsi, perché abbiamo fatto un campionato strepitoso l'anno scorso, è impossibile insomma che siamo andati tutti blocchi tutti improvvisamente. Vedrai che
1: quello che non deve mancare però è la maglia sudata,
4: certo,
0: e questo non lo faranno mai,
1: deve sempre esserci.
13: Esatto,
1: Giampi.
13: No, sono d'accordo con voi.
1: Un abbraccione,
0: okay. Ciao Giampi.
13: Ciao, grazie.
1: Siamo tiratissimi. Però volevo prima di far giocare i nostri ospiti, parlateci un po' del vostro club.
3: Il nostro club nasce da un'idea che abbiamo avuto con Lele Arena.
0: Ciao Lele.
3: ciao Lele, dovrebbe ascoltare. L'anno prima del Covid, nel 2019, avevamo richieste di dobbiamo fare un gruppo, perché noi siamo un gruppo goliardico alla fine, e siamo nati nel 2020 proprio in mezzo al Covid. Abbiamo fatto il primo anno 90 soci, nessun abbonato, ma ovviamente adesso ne abbiamo 190 soci e 144 abbonati. Il nostro motto è Generazione Lane, che vuol dire cercare di educare i giovani ma a tifare lane, perché una 6 anni fa i bambini tu li vedevi maglia dell'Inter, maglia del Milan, tutte queste cose qua. Il lane adesso un po' alla volta
0: abbiamo cambiato un po', cambiato
3: di
0: un
3: fronte alla tua postazione. Se tu guardi proprio dritto, è nato un gruppo.
0: Vieni vicino al microfono, che sono.
3: Ah, scusa, sento. Vicino. Di fronte alla postazione.
1: Sventola
3: una bandiera che si chiamano i Seguaci. Sono una diecina, 15 ragazzi che, capitanati da Pietro La Mola, sventolano la bandiera, cantano, si danno da fare. E noi siamo orgogliosi di essere ragazzi qua, perché li abbiamo. Ma sono giovanissimi, hanno 12-13 anni.
1: Bello.
3: Ecco, noi siamo un gruppo goliardico.
0: Dove siete posizionati allo stadio?
3: Allora, abbiamo un po' dappertutto, però ne abbiamo una quarantina che sono nei distinti verso la curva sud, dalla fila 6, proprio di fronte
0: Di fronte al signor Vamerali.
3: Ci possiamo salutare.
0: Fronte Vamerali.
3: Fronte Vamerali. Siamo lì dalla fila 6 alla fila 18, 12. Una quarantina.
1: Bello,
3: siamo lì.
1: Bello.
0: Sede sociale invece?
3: Tivizio Caffè a San Pio Decimo.
0: Saluto i ragazzi del Tivizio, che è il mio quartiere, Fabri e Nico De Guz.
3: E poi abbiamo le nostre riunioni, cene, le facciamo al Company.
0: Ok.
1: Grande, un saluto a Luca.
3: Luca.
0: Al Tivizio ho bevuto più di qualche aperitivo nella mia vita.
1: Per chi volesse entrare in contatto con voi, dove può trovarvi oltre che
3: abbiamo il gruppo Facebook Forza Lane 1902. Ci scrivete, vi butto dentro il gruppo, poi il numero di telefono ve lo do a parte. E comunque noi vogliamo solamente gente goliardica, perché noi il calcio è divertimento.
0: Esatto, assolutamente.
3: Tutto quello che noi raccogliamo con i gadget lo mettiamo sempre in beneficenza. Bello. Abbiamo aiutato la scuola calcio in Paraguay di Julio Gonzalez, abbiamo aiutato l'associazione Agendo quando sono andati sott'acqua. Quanto? 2 anni fa? Sì. 3 anni fa? L'associazione Morosini. Noi facciamo queste cose. Bello. Qua non facciamo niente di
0: bello,
3: non lucriamo niente su quello che facciamo.
0: Seguite i ragazzi, mi raccomando, seguite, andate a bere un bel aperitivo al Tivizio e seguiteli sui social.
1: Fate i bravi che vi ascolto.
0: Attenzione. Grande Lele.
1: Un abbraccio ai fratelli Ivano e Daniele, agli amici Andrea e Fabio. Un pensiero speciale al nostro tifo. Ecco, bravo presidente, eccellente anche sabato e determinante per la nostra salvezza. Avanti,
0: esatto,
1: sempre.
0: Esatto, molto bene.
1: Ciao ragazzi, Stefano da Valproto. La sensazione è che con un po' in più in estate il tempo per programmare c'era, e come pensavo che la società avesse fatto tesoro della precedente esperienza in B, forza Lane sempre.
0: Ne abbiamo parlato.
1: Vediamo Stefano, vediamo, ne abbiamo parlato e vedremo. Tra l'altro io ringrazio i nostri amici perché ci hanno omaggiato
0: con questi
1: fantastici bicchieri marchiati.
3: Sì, abbiamo portato i bicchieri ma non abbiamo portato il prosecco perché non c'era niente da festeggiare. Certo.
0: Esatto, oggi mood è calice vuoto.
3: Calice vuoto.
0: Nulla da festeggiare.
1: Però dopo questa seduta diciamo che forse stiamo un po' meglio, dopo questa...
3: È una speranza questa.
1: È una speranza.
0: Abbiamo somatizzato un po' la sconfitta. Dai. Siete pronti a giocare con noi? Perché adesso vi vogliamo.
3: Io sì.
1: Sì, perché quest'anno la Tribù dell'Ane ha deciso di fare un gioco itinerante, no? Una specie
0: esatto.
1: di karaoke.
0: Allora, provo a spiegarlo in due parole, anche perché siamo in volata coi tempi. Allora, la piramide.
3: Sì.
0: Ok. Piramide, primo posto, dovete scegliere un giocatore. In seconda fascia, 2 giocatori. In terza, 3. In quarta, 4. Con voi facciamo i difensori. Ovviamente sapete che ve li dirò in un ordine totalmente casuale, sta a voi tenervi uno slot libero. E ricordiamo sempre, intanto ci scusiamo per i difensori che verranno nominati, abbiamo
1: ma
0: cercato
1: ci sarà modo perché
0: i più
1: un po' tutti,
0: dopo abbiamo già preso parole con gli attaccanti da un nostro amico Julio.
1: Ciao,
0: non
1: Julio.
0: Ti abbiamo dimenticato, ci sarai, ma
1: tu sei su una categoria
0: a parte, però ecco, mi raccomando, abbiamo scelto quello che a livello di cuore, quindi decidete.
1: Quindi guardatevi e andate a pathos.
0: Ok? Siamo pronti? Partiamo?
3: Certo.
0: Vado io, tu scrivi?
1: Io scrivo.
0: Vai. Sergio Carantini. Prima, seconda, terza, quarta fascia.
4: Dietro quelle trame.
3: Sì, madonna, non ci sono anche i cheletti. Io tra i quarta.
0: Quarta fascia, perfetto. Giorgio Carrera. anche lì indietro, però
3: anche lì tanti seconda, addirittura Serie A seconda,
0: secondo slot seconda si giocano. Giulio Savoini
3: no,
1: the first,
3: e c'è dopo
4: come uomo e come Vicentino adottato e come giocatore.
3: Allora
0: il vicepresidente si è espresso, quindi prima fascia Giulio Savoini.
1: In cattedra,
0: Joachim Björklund.
3: Qua mi cacciava. io lo metterei in seconda perché aveva fatto una stagione. Però ha fatto una stagione sola. Terza.
0: Giuseppe Leli.
3: Allora qua ero piccolino, però io non ti avevi neanche visto. Io lo metterei. Io lo metterei in seconda. Terza.
0: Daniele Martinelli.
1: Facciamo un repeat. Intanto.
3: No, quarta.
0: Quarta. Beh, Daniele Martinelli, ricordo, misso perché è uno dei recordman comunque dei primi 10 più presenti.
1: Capitano per tante.
0: Che posti abbiamo lì?
1: Al momento il primo slot occupato, nel secondo slot c'è una postazione, terzo slot una postazione e due postazioni.
0: Quindi abbiamo 1-1 e 2.
3: 1-2.
0: Giacomo Di Cara.
4: Quarta.
3: No. Quanti? Scusa, fammi vedere.
0: 1-1-2, uno in seconda.
3: Lui dice quarta.
0: Quarta fascia, quindi abbiamo 1-1-1. Giovanni Lopez.
3: Seconda.
0: Seconda fascia, va bene, scontato. Gli ultimi due, Davide Belotti, o terza o quarta.
4: La mia prima maglia.
0: Il mio idolo.
3: Però dipende che stagione lì, comunque terza, io direi.
0: Terza fascia, in quarta fascia, quindi Andrea, se non ho fatto male i conti, Antonino praticò, per forza. Ci sta?
3: Ci sta, perché comunque sì.
4: Ci ricordiamo il gol a Venezia.
3: Mamma.
1: Vi rileggo riassunto.
0: Velocissimi.
1: Quarta posizione, Carantini, Martinelli, Di Cara, Praticò. Terza posizione, Björklund, Leli, Belotti. Seconda posizione, Carrera, Lopez. Prima posizione, Savoini.
3: Sì, dai.
0: Ci sta. Secondo me è fatta bene.
1: Sì.
3: Ma secondo me lui ha letto.
0: Cercavo di non far leggere nulla. Però dai.
1: Siamo in chiusura. Spero che voi vi siate divertiti.
3: Certo che sì. E
1: vi aspettiamo presto.
3: Ti ringrazio, vengo volentieri. Sono magari dopo una vittoria stavolta.
0: Sì, esatto. Dai. Tutti a Benevento, tutti a Benevento.
1: Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a seguire Fabio, leggere il suo editoriale, il suo articolo in Anale, però bravissimi ragazzi, contate a farlo, però c'è anche l'orgoglio della Tribù dell'Anno di avere Fabio che ha scritto questo bellissimo pezzo che secondo me racchiude quello che è l'essenza di noi tifosi che abbiamo cercato di rappresentare oggi, quindi
0: ci sono tante belle cose.
1: Non nascondersi e non vedere cose, ma dare tempo al tempo.
0: Sì, trovare la giusta direzione. No, Linea Lane l'abbiamo presentato il lunedì scorso, un bellissimo progetto, siamo un po' di amici, oltre ai ragazzi di Linea Lane c'è anche Oz, per dire, quindi firma Oz. Prestigio che, e come diceva, non disegnerà ma scrive, stranamente. Vediamo se è bravissimo, non ho dubbi anche a scrivere oltre che a disegnare.
1: Ha scritto una bella cosetta sulla bilancia.
0: Sì, molto bella. Seguitelo, è un bellissimo progetto, i ragazzi sono carichissimi, motivatissimi, loro oggettivamente fanno sempre cose molto fighe e quindi.
1: Bravi. Se
0: ci vediamo lì.
1: Partiamoli. Grazie Marco in regia. Adesso mi raccomando, qui sintonizzati perché arriva il rock vero, con
0: grandi Mirko ospiti Migliorini, ho visto anche
1: qui sulla Radio Vicenza. Ciao e come sempre forza Lane.
0: Ciao
15: Radio Vicenza. Sport. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
16: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
17: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
16: A chi?
17: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
16: A me sembra normale.
17: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
18: Da lì a lì, perfino al 14 ottobre, ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
19: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana.

0: Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Smetti ora di fumare, fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza, cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza, cambia la tua vita, bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20 e 3 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
8: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
10: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza enorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
8: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
11: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano, dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti, mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza post-operatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
13: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Beh, Nothing Bad Under This insieme al nuovo rock hit della settimana con i Kasabian. Questo è il terzo singolo che loro sfornano. Buona serata, sono le 20:10 su Radio Vicenza. Sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Sono Mirko Migliorini sulla radio che parla di te. Beh, che giornata! Oggi le abbiamo passate un po' tutte, siamo partiti con una temperatura azzarola, veramente autunnale, con un po' di pioggia e poi insomma vabbè, mezze maniche, via, ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo vestirci in modo che ci dobbiamo spogliare, verso sera ci dobbiamo spogliare. Com'è stata la vostra settimana passata andata? Spero buona settimana. Bilancio positivo, fine settimana com'è stato? Buon fine settimana? Sì, è stato un buon fine settimana e io saluto gli amici con i quali ho condiviso una domenica veramente molto divertente e tra questi ce ne sono un po' stasera che sono là, intanto vedo Forest, che il nome è un programma, ma è il suo programma, se vuoi venire Forest e fare il tuo programma al posto di Rock Your Life, ma anche lui con la grande simpatia poi della moglie ma di tutti gli altri che citeremo un po' volta nel corso della serata, i gemelli famosi che voi non conoscete ma sicuramente la tribù dell'Ane conosce perché sono tutti grandi tifosi poi del Vicenza. Vabbè, insomma, guardiamo un po' che succede oggi, cavolacci miei, è vero, come si dice, affari privati in luogo pubblico. Oggi si festeggia il Columbus Day o commemorazione dell'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, era il 12 ottobre 1492, non lo so, così magari se per voi può essere significativo, stappare una bottiglia, c'è sempre occasione e l'occasione buona per bere qualcosa, vero? Giornata mondiale anche delle malattie reumatiche, restando sulla serietà perché noi ridiamo, scherziamo, però ci sono anche queste cose che non si vedono, cioè non, però uno ce le porta appresso e ha delle grandi noie. Appuntamenti della serata 20:30 Rock Legend, il primo appuntamento Rock Legend, 20:35 la quota italiana di Rock Your Life, 20:40 collegamento in diretta con Bassano del Grappa, anzi da Bassano del Grappa con gli amici di Ponte Vecchio Gram, 21:05 Rock and Coach con Max Panico che ci racconta di rock e neuroscienza, e alle 21:30 il secondo appuntamento con Rock Legend, l'argomento della serata. So che tutti quanti siete sempre curiosi di sapere di che cavolo si parla stasera, dai, allora però vi voglio sul pezzo, fin da subito. Ci sono alcune frasi che nostra madre o nostro padre ci dicevano quando eravamo a casa loro, non so se siamo ancora a casa loro, oramai cinquantenni, sessantenni, anche quarantenni, però quando eravamo a casa con loro e ci dicevano, che abbiamo ereditato, che magari abbiamo detto, diciamo, ai nostri figli o nipoti o occasionalmente a qualche ragazzo, cioè che ne ricordate almeno una. Esempio, io ricordo mia madre che per sfuriare tutta la sua rabbia perché non ne poteva più di quante potevo combinare, io diceva: questa casa non è un albergo, hai capito? E allora poi bisognava correre perché era incazzata. Vabbè, quale frase ti ricordi e quale magari stai ancora utilizzando perché la vivi? Fatecelo sapere, 371-1200-116, sapete che poi prenderemo tutti i messaggi, tutto quello che arriva, e dalle 9 in poi andremo a leggerlo e ad ascoltarlo insieme. Musica! Siamo nel 2025, facciamo leggermente un salto all'indietro, loro si chiamano All Time Low, Butterflies. Buona serata, sono Mirko Migliorini.

0: E con noi questa sera anche il grande boss Bruce Springsteen, Just Like Firewall. Beh, tra poco c'è anche lo Legend che arriva, eh?
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
6: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
5: E per un soggiorno?
6: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
5: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB.

0: Insieme ai Thurston abbiamo raggiunto oramai il momento del nostro rock legend, ma voi continuate a mandare messaggi che stanno arrivando copiosi sulla frase che vostra madre vi diceva quando eravate piccoli, che poi voi magari avete anche perpetuato con i vostri figli, ma magari comunque solamente perché la ricordate. 371 1200 116, arrivo da voi anche adesso, però diamo spazio al momento storico del nostro programma di Rock Your Life con Rock Legend. Getting On dei T-Rex, singolo estratto dall'album Electric Warriors del 1971, meglio conosciuta come Bang and Gong Getting On in USA, è uno dei manifesti del glam rock di Mark Bolan. Non ha un significato nascosto profondo, è puro sesso ed energia rock and roll. Getting On è gergo anni 70 per facciamolo, datti una mossa in senso sessuale. Bolan canta a una ragazza: sei sporca e dolce, vestita con piume, mi fa impazzire. L'ha scritta pensando a Chuck Berry, voleva un riff sporco e ballabile. Il sax è pieno di Rich Wakeman, sì, quello degli Yes, e le danno quell'aria decadente glam. Bolan stesso diceva: è una canzone per sedurre, niente filosofia, è la celebrazione della lussuria, del trucco, dei lustrini, il cuore del glam, apparire, desiderare, possedere. È la canzone, è la stessa canzone che poi i Power Station rifecero negli anni 80. Ladies and gentlemen, T-Rex, Getting On.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Disagio di Giancane, singolo estratto dall'album Ansia e Disagio del 2017, la canzone che poi ha portato Giancane a fare le sigle di Zero Calcare. Non è solo una canzone d'amore tossico, una critica sociale. Il testo è un monologo a una persona che ti crea solo ansia. Il vero bersaglio, Instagram e i funzionari analfabeti. Ogni parola di questa persona ti perfora lo stomaco per l'imbarazzo che ti fa provare davanti agli altri. Giancane stesso ha detto che il video è uno specchio dell'umanità su Instagram, ricreare le stories in verticale pieno di pattume sociale. Il brano regala molte citazioni contro il fenomeno degli immonitori da social, tipo chi si atteggia a guru su Instagram per funzionali analfabeti come te, che è la sua definizione perfetta dell'influencer vuoto e contro il cringe di chi cerca like. Ma ci riconosciamo abbastanza in queste cose, anche noi le notiamo. In pratica la canzone che dedichi a quella persona, a quel feed di Instagram che ti fa venire voglia di spegnere il telefono per l'imbarazzo altrui. Puro disagio quotidiano, romano tra l'altro. Grazie a Giancane per essere rimasto con noi, però grazie invece adesso a Stefano che arriva da Bassano del Grappa per Pontevecchio Grame a raccontarci un po' di cose. Ciao Stefano.
1: Pensavo ti stessi riferendo a noi, stavo già venendo agli studi di Vicenza a ribaltare tutto.
0: Giustamente, perché avete una certa affinità con Instagram, vero?
1: dai, siamo lì. Si stava già tappando la vena, scattando la scintilla.
0: Penso, no, non mi permetterei mai, perché qui ci si andava poi sul profondo, però la battuta ci stava.
1: Certo.
0: Raccontaci un po'.
1: Facciamo un po' di almanacco?
0: Dai, almanacco di Bassano del Grappa allora.
1: Allora, sicuramente avete già parlato la settimana scorsa, due nozioni spicce. La scorsa settimana è cominciata la festa del Maron di Varrovina, che andrà a concludersi questo weekend che viene.
0: Giusto.
1: Poi c'è stato il Rally Città di Bassano, diamo i nomi dei vincitori, perché è stato vinto dalla coppia con il guidatore Dapra e il navigatore Guglielmetti.
0: Da dove?
1: Allora, Guglielmetti è Trentino.
0: Nel senso, il team era dove? Trentini oppure Nostrani?
1: No, erano Trentini, adesso non vorrei dire...
0: Ok, stop, basta, non voglio metterti in difficoltà.
1: Non è proprio il mio campo.
0: Vai, tranquillo, procedi pure.
1: Poi, notizia culturale più interessante sicuramente è che il 24 ottobre verrà aperta la mostra di Sebastião Salgado, che è considerato uno dei fotografi umanisti più importanti di sempre, che è un fotografo brasiliano, ai Musei Civici di Bassano del Grappa.
0: Oh, bello.
1: Durerà fino ad aprile, quindi spero avrà grande risonanza. I musei di Bassano si stanno muovendo molto bene da una decina d'anni a questa parte.
0: Direi di sì.
1: Ed esibizioni, quindi una nuova fiamma che si accende in maniera molto importante. Ma a proposito di fiamme che si accendono, se da un lato positivamente a livello culturale, dall'altro in maniera piuttosto negativa, perché rischia di far divampare un incendio, è la notizia fresca o calda dei mercatini di Natale, o meglio, di quale mercatino di Natale? Del mercatino del vin brulè e dei panini onti della Pro Bassano.
0: Cioè?
1: La Pro Bassano ogni anno, quindi la Pro Loco della città, fa queste due casette, una che si trova in Piazza Garibaldi, molto più piccola e contenuta, mentre l'altra è in Piazza Libertà, tra le due colonne, più grande e un punto di ritrovo molto importante.
0: È vero.
1: Durante le feste di Natale, infatti, è bellissimo fare la vigilia là e aspettare la mezzanotte per farsi gli auguri di Natale. Quello spazio là è stato fatto un bando di gara quest'anno da parte del comune.
0: Quindi l'ha persa la Pro Loco.
1: Il bando di gara parte dai 25.000 euro.
0: E la Pro Loco mica sborsa soldi.
1: E la Pro Loco chiaramente non riesce a sostenere questi soldi.
0: Ci credo.
1: Questo investimento. E perciò sembra che un punto di riferimento, a meno che non ci siano sterzate virate dell'ultimo minuto, sembra che questo riferimento venga perso.
0: Quindi non avranno il loro stand o i loro due stand, ma neanche uno.
1: probabilmente terranno solo quello più ristretto in piazza,
0: certo,
1: in piazza Garibaldi, cioè che è la piazza con la fontana.
0: Tanto perché, giusto perché l'avete fatto un post tempo fa delle cose che come si chiamavano una volta e si continuano a chiamare tutt'oggi, no? E quindi quella è la piazza con la fontana, che poi in realtà piazza Garibaldi è quella dove
1: quello probabilmente rimarrà,
0: ecco,
1: proprio davanti ai musei civici.
0: Esatto.
1: Ed è davvero un peccato, anche perché si parla comunque di associazionismo, di volontariato.
0: Sì, sembra strano.
1: Non c'è feeling, lo si sa, tra il presidente Probassano e l'amministrazione.
0: Direi di
1: però,
0: sì.
1: Insomma, noi come Ponte Vecchiogram ci siamo sempre dati l'obiettivo di fare comunità, di fare unione, e perciò questo è un passo indietro, secondo me.
0: Vabbè, un appello all'amministrazione Bassano del Grappa, pensateci, non potete fare esatto, a meno di avere uno spazio proloco che promuove il territorio, soprattutto Bassano del Grappa.
1: Sì. È triste perché poi perdi la fiducia di chi si dà da fare gratuitamente, che sta là,
0: certo,
1: a prendere freddo. Capisco che il ricambio generazionale in questo tipo di associazioni, in questo tipo di
0: è difficile
1: di
0: anche,
1: è sempre duro, tanto più per questo.
0: Noi poi incrociamo le dita perché possa esserci una revisione delle idee, e soprattutto, sì, chiaramente capisco che davanti anche alla possibilità di un bando e prendere dei soldi di questi tempi non fa male all'amministrazione per poi reinvestirli in qualche altro progetto.
1: Te lo dico, per reinvestirli nel Caffè Italia, visto che hanno fatto il bando.
0: Alto là, fermo là, non facciamo polemiche, rimaniamo sul nostro la nostra ironia. perché sennò qua bisogna chiamare anche il sindaco Finco perché possa dire la sua, e non è più finita poi. Anzi, lo invitiamo, se tu mai dovessi incrociarlo, perché ti capi, volentieri, un contraddittorio, volentieri.
1: Ma no, non penso che sarò l'unico dei protagonisti del contraddittorio.
0: Ecco, vabbè, allora insomma, ci hai dato questa notizia che ci ha lasciato un po' basiti, ci sembra un po' strano che possa accadere questo. Noi pensiamo speriamo di un ripensamento generale dell'amministrazione che porti bene, soprattutto. Esatto.
1: Sì, dai, speriamo.
0: Va bene, Stefano, grazie mille per essere rimasto con noi qui questa sera e averci raccontato un po' di cose da Bassano del Grappa. E adesso invece, come sempre, io sono ad interrogarti. Ti piacciono i Fontaine D.C.?
1: Ma sai che non li ho mai ascoltati?
0: No, mi dire così. Allora adesso ti ascolti questa, che è la loro nuova, si porta il titolo di Mary Ann, e poi vai ad ascoltarti perlomeno il penultimo album. Vai!
1: Un disco come Garibaldi.
0: Ciao Stefano!
1: ciao, ciao.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
5: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
6: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
5: E per un soggiorno?
6: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
5: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E non

0: sito social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Your Life con Mirko Migliorini.

Ed eccolo il nuovo di Florence Road 7563. Allora, diamo un'occhiata a un po' di messaggi che si stanno accumulando, e anche perché altrimenti poi non riusciamo a leggerli tutti. Io non voglio arrivare a questo. Qual è quella frase che vostra madre vi diceva, vostro padre vi diceva quando eravate piccoli e che magari perpetuate adesso che siete voi nei loro panni con i vostri figli, i vostri nipoti, insomma, che vi è rimasta anche impressa in testa? E Pieri o Pieri, non lo so se è francese, non so se lo leggo giusto, comunque perdonami, hai in mente questo? Torna a casa per le diese. Io questa sera leggerò molti di questi messaggi che sono espressioni dialettali, perché così devono essere letti. Grazie 371 1200 116. Ma abbiamo anche Forest che ci porta la sua, non è il mago ma poco ci manca, perché potrebbe avere anche queste qualità il nostro Forest. Diceva questo sua mamma: non te mangi più quanti poci che tu magna. In effetti questi poci sono, in termine nostro tradotto, sono tutte le caramelle, i dolciumi, quindi se ne mangi troppo poi non mangi più quando è ora di mangiare, a pranzo, a cena. Vero Forest? Lo so che ti lasci prendere da mano e poi si va. Volevo salutare anche Matteo che è dei nostri anche questa sera, e Matteo, insomma, noi abbiamo scambiato delle belle chiacchiere ieri, e mi fa piacere che tu sia qui su Rock Your Life. Vabbè, continuate a scrivere, perché tra non molto, dopo il nostro appuntamento con Rock & Coach, riprenderemo il tutto. Adesso stanno per arrivare i Black Keys con un nuovo singolo, ovviamente, che porta il titolo di She Does It Right Now.

0: Abbiamo tirato tardi insieme in Black Keys. She Does It Right, il loro nuovo singolo. Vabbè, però adesso diamo un'occhiata a che ore sono e sincronizziamo gli orologi.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: E 21.03 inizia la seconda ora di Rock Your Life e lo facciamo con il nuovo singolo di questi mattacchioni che non smettono mai di cantare e suonare, Rolling Stones.

0: dove la trovino tutta questa energia noi lo vorremmo sapere, ma veramente abbiamo una mezza idea, a dir la verità, eh. È il nuovo singolo dei Rolling Stones. Io me li immagino che si divertono un sacco quando si telefonano, soprattutto lui e Kate, Mick e Kate, che si telefonano e si dicono: sì, che io ho un riff, ma non c'è nient'altro da fare, cioè, anche tu 90 anni ormai, 80 anni passati, divertiti con i nipoti, no, ma c'ho un riff, dai, facciamo un disco nuovo. E allora viene fuori sta roba qua, sono eccezionali, ci ridiamo, ci scherziamo sopra, però vorremmo noi. Vabbè, siete tutti pronti, avete preso carta e penna, perché poi bisogna prendere anche qualche appunto, perché adesso sta per arrivare il nostro amico Max Manico, Rock and Coach, e ci racconta sempre di un brano rock che lui sceglie, e su questo brano ci dà degli spunti su cui migliorare e quindi su cui meditare e su cui la neuroscienza può darci una mano, vero Max?
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. Quando pensiamo alla parola eroe, la nostra mente evoca subito immagini super straordinarie, mantelli, maschere, superpoteri, figure epiche su un monumento, oppure star del rock che riempiono gli stadi. Io credo che questa narrazione sia vera fino ad un certo punto, e che piuttosto nel mondo di oggi gli eroi più importanti della nostra vita sono le persone del tutto comuni che, al di là dei riflettori, ogni mattina si svegliano, fanno il loro dovere con dignità e con la forza incrollabile della coerenza dei loro gesti quotidiani. E come me la pensa anche una delle rock band più famose, che il 19 gennaio del 98 ha pubblicato il terzo singolo estratto dall'album capolavoro The Color and the Shape. Sto parlando dei Foo Fighters e di My Hero, una canzone che ribalta completamente il mito dell'idolo irraggiungibile, per celebrare invece la grandezza della gente comune che fa tutti i giorni con costanza e integrità. Con My Hero ci porteremo a casa tre chiavi di lettura per comprendere come leadership e impatto positivo nascono dalla disciplina di tutti i giorni. Parola pazzesca, disciplina. Dave Grohl ha capito quanto il pubblico tenda a intensificare e identificare le rockstar come dei semidei, e mette sul piedistallo queste persone che sono in realtà fragili, imperfette, non totalmente sicure di sé, come si tende a credere. Ha più volte dichiarato che i suoi veri eroi nella vita sono le persone ordinarie intorno a lui: la madre, insegnanti di scuola, vigili del fuoco, persone che lavorano duro tutti i giorni per sostenere chi amano senza chiedere a volte nulla in cambio. E quindi My Hero nasce proprio per celebrare l'eroismo di queste persone normali. Dal punto di vista delle neuroscienze, che è quello che ci interessa, My Hero illustra in modo eccellente il funzionamento del sistema dei neuroni specchio e dell'apprendimento per modellamento. Cosa significa? Che il nostro cervello si modella sulle azioni osservabili. Quando ad esempio vediamo una persona vicino a noi che mantiene la calma sotto pressione, oppure che dimostra coerenza morale per portare a termine i propri impegni quotidiani con disciplina, allora i nostri neuroni specchio attivano la stessa mappa motoria ed emotiva, e questo facilita quei comportamenti dentro di noi, cioè che noi, anche noi, possiamo fare quelle cose. Quindi la coerenza dei gesti quotidiani agisce sulla nostra neuroplasticità, consolidando tutte quelle reti dell'autoefficacia che sono molto più efficaci appunto di qualsiasi discorso motivazionale del tipo dai che ce la fai e fufologia varia. Quindi da Mairo ci portiamo a casa tre spunti operativi da integrare nella nostra vita quotidiana. Il primo è di costruire la nostra leadership sulla coerenza quotidiana. Più che i proclami e gesti eclatanti, per ispirare noi e le persone intorno a noi dobbiamo allineare quello che diciamo con quello che facciamo. Il secondo è che dovremmo cercare modelli reali e non idoli immaginari. Se ci confrontiamo con figure irraggiungibili che troviamo nei social network, eccetera, non serve a niente. È molto meglio trovare persone ordinarie che fanno robe fighe con costanza intorno a noi. Il terzo, dobbiamo imparare a riconoscere il valore delle piccole azioni, perché la neuroscienza ci insegna che i micro comportamenti ripetuti costantemente forgiano la nostra identità, e che si migliora il tutto col movimento, cioè l'azione, con le parole giuste e con l'alimentazione. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, rock in azienda.

0: Crazy Town Butterfly, siamo nel 1999. In realtà dovete sapere che ben 20 anni prima usciva un'altra canzone, ma questa sera questa canzone non la presento io da solo, perché ci stiamo divertendo ad avere un ospite in Rock Your Life e un po' alla volta sono convinto che questo ospite mi fregherà il posto. Quindi, cara Giovi, prima o poi condurrai tu Rock Your Life.
1: Ciao Mirko, non è vero, ciao.
0: Allora, intanto ben ritornata a farci visita e
1: grazie.
0: Insomma, visto che Giovi viene a farci visita ed è molto piacevole e la coinvolgiamo, ed è la seconda volta che la coinvolgiamo, e allora insieme ma molto rapidamente diciamo: c'è una canzone che vogliamo commentare assieme?
1: C'è.
0: E allora abbiamo scelto la canzone che adesso andiamo a commentare, che è una canzone dei Cure. E insomma, ce ne sono molte le canzoni che ci accomunano, ma insomma molto rock che ci scambiamo l'un l'altra, e abbiamo scelto Boys Don't Cry. Questa è una canzone che ha preso un po' in inganno tanta gente, pensando ad una cosa, in realtà è tutt'altro. Questa canzone ha un titolo un po' ingannevole, perché sostanzialmente porta quello che oggi, tutt'oggi, noi maschi continuiamo a perpetuare. Quindi, siccome ci hanno insegnato che non dobbiamo piangere,
1: non dovete assolutamente piangere,
0: gli uomini non piangono. Però la canzone racconta appunto di questi ragazzi, no, che devono essere tutti d'un pezzo, in realtà questo ragazzo in questa storia d'amore
1: piange. Questi ragazzi piangono in realtà e soffrono molto, non lo danno a vedere, dobbiamo essere dei duri, in realtà soffriamo moltissimo, no? Perché magari abbiamo perso l'occasione d'oro,
0: esatto,
1: di dire a chi amavamo molto,
0: sì,
1: l'abbiamo persa per sempre o perso per sempre,
0: esatto,
1: e non riusciamo più a riconquistare questa persona così importante.
0: Eccola
1: e
0: là.
1: Quindi si soffre.
0: Esatto, si soffre, diciamo così, internos,
1: sì,
0: perché non lo dai a vedere,
1: no,
0: no?
1: Mai.
0: I ragazzi non
1: piangono,
0: quindi sempre duri, però siccome la storia d'amore è finita male, lui l'ha persa e non riesce più a riportarla a casa, questa storia d'amore gli rode dentro, ma non la riprenderà mai più,
1: e lo dice anche: darei qualsiasi cosa per averti al mio fianco, ma so che non succederà mai.
0: Quindi l'abbiamo conclusa raccontandovela, esattamente. Esattamente questo è il testo della canzone che andiamo ad ascoltare tra poco dei Cure, e se fate caso, molto spesso, magari io parlo da maschio, va a finire così, perché non abbiamo quel coraggio di ritornare sui nostri passi e dire: beh, in realtà scusa, ho fatto una cazzata, sì, sono veramente innamorato di te, e riprendiamo le fila. In realtà il nostro orgoglio ci porta da un'altra parte. C'è da raccontare qualche cosa prima di chiudere e lanciare la canzone?
1: Il mio mantra, posso, Mirko?
0: Certo, manda il mantra.
1: Non abbiate paura delle vostre emozioni, ma vivetele.
0: Vivetele sempre.
1: Sempre.
0: E vivetele ricordando che alle 21:15 circa, ogni lunedì c'è Mirko e c'è anche Giovi che vi raccontano una cosa. Dai, che adesso ci siamo con i Cure, Boys Don't Cry.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a

0: Skunk Anansie, Lost and Found. Il nostro ultimo momento di Rock Legend arriva puntualissimo. Rebel Rebel di David Bowie, uscito come 45 giri nel 1974. È l'inno glam di Bowie alla ribellione sessuale e identitaria. Bowie la scrisse in piena era Diamond Dogs, quando il glam stava esplodendo a Londra. È dedicata a un ragazza ambiguo che non si adegua. Il protagonista è un rebel rebel che sua madre non capisce più se è un maschio o una femmina. Bowie non parlava di politica, ma di rivolta estetica. Mettersi il trucco, vestirsi da donna, rifiutare di essere il bravo ragazzo inglese che mamma vuole. In più c'è un omaggio ai Rolling Stones. Quel riff iniziale è volutamente alla Kate Richards. Bowie voleva il loro suono sporco da strada. Insomma, è una canzone per chi non vuole stare nelle scatole di maschio-femmina, bravo o cattivo. Un fottiti glitterato alla società del 1974. Allora, ladies and gentlemen, David Bowie, e questa sera in Rock Legend, Rebel Rebel.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

Sono 5 minuti di canzone, sono 5 minuti tutti belli dall'inizio alla fine. Sweet Forever, loro sono Mondo Cosmo. Argomento della serata, dai, che adesso è il vostro momento, perché finalmente è arrivato il vostro momento. Ci sono alcune frasi che i nostri genitori ci dicevano quando eravamo ragazzetti a casa. Sì, ne abbiamo già sentite alcune. Però volevamo sapere se per voi vale ancora il perpetuarle, quindi ripeterle ai vostri figli, oppure se c'è qualcuna che mi è rimasta in mente in modo particolare. Beh, questa di Mariano, cioè io userò delle espressioni dialettali perché così deve essere, cioè, ce le ricordiamo proprio così, se no altrimenti perdono significato. Mariano che ci dice questo, lui ci scrive 371-1200-116, fatelo anche voi, come te go fatto tedesco. Cioè, e questa qua, quante volte ce l'hanno detta a casa? Mia madre non aveva più nemmeno zoccoli da lanciare. No, io adesso ve lo dico, che pace l'anima sua di mia madre, perché gli ho voluto tanto bene, però a un certo punto quando riusciva a prendermi mi mordeva perché non riusciva a gestirmi. Adesso ride, ma allora caspita ragazzi, quanto male. Vabbè, Max è un po' strano, nel senso che abbiamo imparato a conoscerlo, lui da Dublino, ci sarà un motivo perché è andato a Dublino poi sto ragazzo. Allora, sinceramente, mi stavano così un po' sulle scatole, e non usa questa espressione, però vabbè, avete già capito, all'epoca che non ho mai voluto ridirle quelle frasi con i miei figli, quindi pensa a te, non avevo un gran rapporto, intuiamo che non c'era un gran rapporto tra lui e i suoi genitori. Ne ho inventate di nuove, magari alcune anche più simpatiche, però quelle frasi che odiavo tanto sentirmi dire, tipo questa casa non è un albergo, alla fine io rispondevo per fortuna, visto che come servizi siete scadenti. È veramente d'amore d'accordo, una famiglia felice. Sono sicuro di non averle mai usate con i miei figli, anche perché insomma non me le ricordo tutte. Una che uso spesso è, adesso avete capito perché è particolare Max, è: in una scala da 1 a 100 tu sei rimba al quadrato. Max, ma se c'è un ragazzetto poretto di 4, 5, anche 12 anni, cioè, ci dici una cosa del genere, c'ha bisogno di far partire tutti quanti i meccanismi mentali per capire cosa gli hai detto. Ma forse probabilmente, come te ho fatto tedesco, come diceva prima Mariano, era più immediata ed efficace. Grazie Max, mi permette sempre di fare dei commenti, dei messaggi, perché me lo permette, altrimenti non lo farei. Allora dai, ci abbiamo anche Pierre, poi ci fermiamo per una canzone. Se ti fai male, poi ti do il resto. Ecco, quindi in poche parole, ha un'origine partenopea Pierre, quindi non è esattamente come ve l'ho detta così, però è giusto per capire che poi io non riuscirei neanche a dirla in maniera corretta in napoletano. Comunque, se avete delle frasi che vi ricordate che vostra madre vi diceva mentre vi rincorreva e cercava di prendervi, 371-1200-116. Oh, facciamo un salto nel 2018. Beh, una delle canzoni di Franz Ferdinand, forse probabilmente non portata al successo come tante altre, però molto bella.

0: Good Charlotte ci portano agli ultimi messaggi che abbiamo da raccontarvi, da leggervi, ma anche da ascoltare, per le frasi che i vostri genitori vi urlavano, perché vi dicevano è una cosa troppo all'acqua di rose, vi urlavano. Allora Vani invece ci dice questo: tempo, culi e siori fa quel che vuole Lori. Ha visto Vani che ci ho messo le L anche questa volta? Sì, è vero, anche questa è un'altra frase. Sì, poi senza L diceva, anche da noi a Est dicevano così. Alice, ciao Alice.
1: Ciao Mirko, ciao a tutti gli amici di Rock Your Life. Allora, più che di modi di dire, io mi ricordo dei modi di fare e non li ho ereditati, fortunatamente non ho figli, ma mi ricordo benissimo quando mia madre mi rincorreva attorno al lungo tavolo del soggiorno.
0: È un classico.
1: E purtroppo più di una volta riusciva a beccarmi. Questo è un ricordo vivo e vegeto. Le rincorse di mia madre. Altre cose poi sì, ce ne sono, però questa è la prima che mi è venuta in mente. Ciao!
0: Sì, immagino, ma le corse delle madri non si dimenticano mai. Il problema è che prima o poi le madri riuscivano a beccarci.
2: Ciao Mirko e ciao a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao Lucrezia.
2: Mio papà era un grandissimo fan di Gianni Morandi. Adorava la canzone Uno su Mille.
0: Ecco.
2: E ogni volta che io mi abbattevo per qualche cosa che non riuscivo a fare, mi diceva: ricordati che uno su mille ce la fa, ma niente e nessuno vieta che tu sia quell'uno.
0: Ah, beh, certo, bello anche questo qua. Quindi era un. Sicuramente ti rincuorava, ecco. Però bello che ti sei ricordata questa frase che ti diceva. Non si può essere sempre il uno che ce la fa per forza, no? Però è bello anche essere, se per proprio non arriva, premio di consolazione ce lo date, sì o no?
3: Ciao Maria. Mia mamma diceva sempre: io ti ho già fatto e io ti distruggo.
0: Eccolo.
3: Male, non ho figli, così non posso dirla sta parola. Ciao.
0: Lei l'ha detta con un accento molto più partenopeo di quanto non l'abbia detta prima, l'abbia letta io, quella di Mariano. Possiamo concludere e poi possiamo dare stop alle telefonate? Basta, abbiamo il televoto, non funziona più. Fermiamolo qua. Che fermiamo con Giovi, perché è venuto a trovarci, sì, però ma io posso partecipare a questa cosa. Ma certo, allora, la frase mia, unica, che sono certa tutti abbiamo sentito: questa casa non è un albergo. Perché non ci eravamo messi d'accordo prima, è esattamente quella che anche a me mia madre a casa, oltre a lanciare qualche ciabatta, lanciava delle cose e che quando riusciva mi prendeva e mi mordeva, ecco, diceva anche questo: non sapeva quando uscivo, non sapeva quando rientravo. Lenny Kravitz, chissà se anche lui prendeva delle ciabattate. Siamo nel 2001, Dig In!

0: Take on the World, New Me at 6. Siamo giunti al termine, anzi abbiamo sforato le 22. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera e ringrazio tutti coloro i quali e tutte coloro le quali mi hanno ascoltato. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma è il nostro stile di vita. Questo stile di vita che ci rivedrà protagonisti lunedì prossimo a partire dalle ore 20 dopo la tribù dell'Ane sino alle 22. E allora buona settimana a tutti voi.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP, parti!
5: Hey, this is One Republic.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Hi, this is Robbie Williams.
6: I'm loving angels instead.
7: Le hit di Radio Vicenza.
0: Radio

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:03.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.